0: Diagoal e nimo contesta riesci da di protezione, ramenta Jean-Charles Orsucci di Lumere Univazio. Ma a sua ambizione, all'inizio, tenia un secondo bilastro in noi, quello di sviluppo, pregiesa o presente, il anello. Così la soggiù sapodia non ha un'inchiesta di aderenti, 53% degli eletti interrogati dichiarano aver già rinunciato a un progetto necessario per via di questa legge. Fra quelli, 33% concernavano gli investimenti e 28% all'odi. L'anello insiste, un polemica rimette in causa i fondamentali a legge e trasformala o du causa spirito e protezione, pregiesa o presente Orsucci. Ma permette alle eletti di rispondere a progetti di interesse generale, abbinando a questione a costruzione e ad insivigazione con prudenza. E proposte presentate ai parlamentari e le s'organizzate di annunciare sei priorità: la semplificazione e sicurizzazione del diritto elettorale, l'adattazione delle regole d'acconciamento e realtà territoriale, la confianza ai territori, l'anticipazione dei rischi elettorali, l'allestimento e lo sviluppo, ma di nu preserva o va tui bue campa in stilo che ur di mare, sicurizzando l'usi.
1: E serrano d'ornativa tu de proposte durante o congresso di l'anel i 24-25 di settembre a Mont-Saint-Michel.
2: In politica, François Filogne, un fage bio barte di o Rassemblement National.
1: O consigliere municipale comunitario d'opposizione in Ayaccio annuncia so demissione di o scagno nazionale di o Bertido e usori diru di a campagna presidenziale di Marine Le Pen, non ta un fondo di divergenze coa linea di o RN a pronta o a creazione d'un nuovo movimento politico in Corsica, una partenza dei giorni dell'elezione senatoriale non ta ici HFM e continuiamo stamani i nostri scontri coi candidati su Iovi e Christophe Versini, nuovo delegato territoriale di ORN e candidato un po' monte sarà un nostro invitato di redazione a 8:15.
2: A o gabito lo su già le Roland Adrentina da Giance di o Crédit Agricole Chose Eri in Corsica.
1: Ritorno a normale odie ma fermano opposti l'impiegati a un progetto d'abbinamento cu a Gascia a Provence Côte d'Azur di Nizza che può riabortare a una fusione in 2028, una sessantina fra elli si sono aduniti davanti a sede regionale in Ayaccio, allora che l'usedini è un CSE. L'intersindicale SNECA, CGT, teme una perdita d'autonomia e danni sociali potenziali. Antoine Albertini per la CGT e Mattea Beuchon per la SNECA, au micro, venuto di Paolo Antone Squarcini.
3: Si è detto certe cose, ma non siamo d'accordo. Siamo qui per dire no a questo progetto che forse dispariremo. Per il momento non abbiamo nulla, è semplicemente un progetto, ma non siamo mica conni, sappiamo che c'è da accade. Per il momento siamo d'accordo per dire no.
4: So che ci l'ha detto oggi che siamo mobilizzati, il personale di Agascia regionale è già seguito. So tutti qui, so falati, l'agenzia è sottiosa. E oggi, so che noi vogliamo lì e so che noi vogliamo fare questo movimento, di lì a oggi, di che no. Non abbiamo mica oggi di perdere tutto ciò che non muoviamo pendente parecchi anni. L'Agascia regionale era acquistato bene 120 anni. 120 anni che la travaglia in Corsica, con una direzione corsa, con autonomia di funzionamento e di decisione che so forte, e questo non la lasceremo mica parte.
1: E in un comunicato e due gasce regionali dice nu studia la creazione di un nuovo attore territoriale che rappresenterebbe più di 60 miliardi di euro di incorsi di risparmio e di greido e più di 1 milione di clienti. Precisano chi è oggi il progetto face sempre l'oggetto di un'analisi preliminare, articolo completo da legge Nanta della ICHF.
2: In dell'attualità di noi, Roland, sette carcasse di geniale lasciate all'abbandono in piena natura da due cacciatori.
1: Infatti, con si vagiano dando manco a pensarla, scrive noi, presidenti di federazione di caccia, è diventato normale oggi per certi con una vergogna e con esidano manca pantassine. E federazione di caccia condannano stato con forza come o barco naturale regionale l'abbandono d'animali morti in un spazio naturale in gena questione sanitaria e con ponuesse schigiate in calcadorna o PNRC in de un comunicato.
2: Una stagione di caccia marcata di nuovo da una campagna nazionale di sensibilizzazione a malattie a Dugeschi.
1: Quest'infezione virale che tocca principalmente i borchi e i geniali è mortale per i gagni e i migi. Non c'è stato nessun caso registrato quest'anno in Corsica dopo 6 morti di gagni segnalate anno in Pumonte, tanto a Federazione Igaccia di Cismonte organizzare Veglia, il 28 di settembre a 5 ore in sera in Luciana, una formazione a Garnè di Gaccia.

0: a salvagine permettendo di identificare se luce o no anomalie. Formazione aperta a tutti, apertesi da 6 anni per ora, soscritti già 90 gacciaori. Un'altra informazione ora con voi, Isabelle Udempo.
1: Con piacere, Roland, a dopo.
0: A dopo.
1: Ci troviamo a 7:30. Bella giornata oggi in Piemonte, in Belgio, dove c'è l'ucismontin con sada in gatibis, a mattina a principio sotto il sole in ogni luogo, ma sanno da facca in nulli, da un nebbio sino a Biadia orientale, passando per Bastia. Pioverà tutto il mezzogiorno e si peserà di nuovo il beccio, concernerà il Gabigurzu e i bocchi di Bunivadio. E poi l'imperatore hanno da cala, un franco erano più 30 gradi oggi, forse da un lato di Portivecchio farà appena più caldo.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
1: Orogiono di Portivecchio e quello di Avalagna, in due o dermometro, pudera franca idranta.

0: da skobrewa un animal e kon aemo mika in kurtiga.
1: Ici RCFM.
0: Antone, au microfono di Marie-Elisabeth Salude.
2: Salute, salute. Oggi partiamo a scoperta di un animale con Antone. Volevo parlarci di un animale che non si vede mica in Corsica.
3: Allora, infatti, abbiamo scoperto una marmotta spagnola. Appena spagnola, appena francese. Perché già mezzo ai due. È castagnina, assai bella. Fa già sottana quando... tutto l'inverno e dorme tutto l'inverno. Si sta in montagna e mangia l'erba, i fiori, voilà. È bravo, eh? A marmotta è biante, è rossa e azzurra. E in più, infatti, quando c'è un pericolo e c'è un babbo di marmotte che strida. Quattro volte così. Infatti allerta l'astri per andare in esodane per mica farsi mangiare quando c'è un'agula, una volpe.
2: Si scoprono gli animali, ma si può essere amico con un animale, anche con una marmotta?
3: Può darsi, eh? Può non essere il nostro amico. Io direi assai di essere amico con una marmotta per marciare con ella. Andai da Sotana. Mica troppo geniali, ma i gani, i gatti,
0: Antone, è un microfono di Marie-Elisabeth. Sta de gunoi, da gui a poco, po le ciborta in Napoli e Roma. Giusto dopo a John, o gruppo Tavagna.
4: John?

0: l'elezione di cittadini in Corsica voluta dall'Unione dei Patrioti. Per ciò che tocca alla vita politica, si da qualche settimana per lanciare il suo proprio movimento in giro a tre punti di l'identità, l'economia e la meritocrazia, e di già in tutto terreno, in cui giro di paesi, scontri inquietanti e più di 80.000 voli distribuiti, un metodo Veloni e in onda, ferma a sapere se disuiteranno i suoi elettori, l'eletto rivelata ai prossimi legislativi e anche ai territoriali 2028.
1: E una partenza dei giorni dell'elezione senatoriale nanta ICI CFM. Continuiamo stamane i nostri scontri con i candidati su Ioi. Christophe Versini, nuovo delegato territoriale di ORN e candidato un po' monte di un nostro invitato di redazione. Da qui una decina di minuti, a 8:15.
2: In dell'attualità di no, Roland Layou di Pei Garburanti prolunga di sina vinedì di giambre.
1: Matignone ha fatto l'annuncio e riserva in risposta d'altronde ai mosse di Bescaore che hanno bloccato parecchi di petrolieri sti pochi giorni. Per elli l'aiuti passano da 25 a 35 centimi o litro, quello di 15 centimi per l'agricoltore prolungato, anche lui invece nessun cambiamento per i particolari. Il dispositivo gros rouleur ferma aperto elli sino a fine di un mese. In Corsica i prezzi di carburanti sono sempre in core di primore. Ne parleremo più a lungo su Ioi in della nostra emissione di redazione approntata, presentata da Elen Battini con parecchi invitati da sente subito dopo il nostro notiziale di mezzogiorno.
2: A Ugabidulu su Giale, ritorno a normale oggi in della gente di un credi agricolo in Corsica.
1: Erano tutte chiose e eri in Corsica. Gli impiegati in greva hanno fatto alle opposizione a un progetto d'avvicinamento qua Gascia Provence Côte d'Azur di Nizza che può riapportare a una fusione in 2028, una sessantina fra elli e si sono uniti davanti a sede regionale in Ajaccio. Allora che l'usidenia un sesso, l'intersindicale SNECA CGT teme una perdita d'autonomia e danni sociali potenziali.
2: A Zerga, dopo la scoperta di 7 carcasse di geniale lasciate all'abbandono in piena natura da 2 cacciatori.
1: Una scoperta vicina a Chiasi dell'Alta Strada, fatti con si vagi annudando, manca pensarla, scrive i presidenti di federazione di caccia. È diventato normale oggi per certi con una vergogna e con esi da non manco a vantassine. E federazione di caccia condanna lo stato con forza come oberco naturale regionale. L'abbandono d'animali morti in un spazio naturale in gena questione sanitaria con ponuese schigiate in calcadorna o BNRC in de un comunicato.
2: E sta stagione di caccia o geniale principia da un mese va e marcata di nu da una campagna nazionale di sensibilizzazione a malattia d'ogeschi.
1: Quest'infezione virale che tocca i borchi e i geniali può essere mortale per i gagni e i migi. Non c'è stato nessun caso registrato quest'anno in Corsica dopo a 6 morte di gagni segnalate anno in Pomonte, tanto una formazione a Garna e Gaccia a Salvagine è organizzata a Mertighi Ben e Luciana, e spiegazioni di Polpina, tecnico di federazione e caccia di Cismonte.
3: L'obiettivo è assai concreto, permette a un cacciatore designato di fare l'esame iniziale di una carcassa di salvadighina per identificare gli elementi che permettono di considerare una carcassa come diremmo normale, ma di non riconoscere un'anomalia e di sapere un comportamento adottato in caso di sospensione. Prima, quando gli spiegano un segnale, c'è una figlia, se ugori, i burmoni non sono mica ducati, per se l'animale è in salute, se non è mica magro, se liberano qualcosa e c'è la pia l'animale, ampia una vice apposta e portarli ai laboratori d'analisi in foriano. Tutto quello è imparato pendente la formazione, la biologia, la patologia, dopo il premicai, voilà, il geniale, a tutte queste malattie, c'è la più d'andare, a sapere chi, per esempio, la tubercolosi, sono evoche che sono malati, e il geniale di appa malattia. Voilà, dopo la carne, c'è la consumare quando le scala d'avere, c'è mica mangiare la carne di geniale a crua, per esempio.
1: Voilà. Riborto di Alexandre Antonini, formazione aperta a tutti, aperta da 6 anni e si può sempre scrive articolo completo da Lidia Nanta Adela, ICI RCFM.
2: E per Rolanzi Diogo, a Stazer, a Infuriani.
1: Per Ugonto, di a 7ª giornata di Lega 3, il Sporting Club di Vastia riceve l'AS Cannes. I Durchini hanno vinto e sono 3 partite fora, ma perso e 3 in casa. Di Beto ai Guinti e di a Glassiviga con contano nessuna sconfitta e proprio di Aruscobu vince infine davanti a uso pubblico. Il principio di uscontro a Nore ben un quarto Stazer, campagna in bio bella

0: John Madinua Fiscalida e o Enevidio Ragioneule, o genero di scudo carburante gorsu, se ne parlerà forse in deconclusione e ora burtu non tei brezzi carburanti in denoi, rimesso da gua carchissimon au guarnu, da ue budado isulano, Polondri Colombani.
1: E alla dudi gerenti di stagione servizio de budado di Bumonte e Polondri Colombani, chi die oggi l'imbidado di a nostra emissione di redazione per amenta grisa in onda e specifici da corse e soluzione è possibile emissione di redazione da sente giusto dopo il nostro dudi diale di mezzogiorno.
2: In dell'attualità di no, o presidente di l'ANEL domanda l'attualizzazione di legge liturale.
1: 40 anni dopo la sua adozione, l'associazione nazionale di leggi di liturale, presidato da maire di Univazio, Jean-Charles Orsucci, voleva evoluare il quadro giuridico per adattarlo alle realtà dei territori. Sono state presentate ieri ai parlamentari e sono prime proposte e tenere meglio conto di bisogni di popolazioni, di sviluppo e di effetti di cambiamento climatico senza rimettere in causa l'ambizione di protezione di legge. Saranno donne di attude proposte durante il congresso di l'ANEL il 24 e 25 di settembre a Mont-Saint-Michel.
2: A Zerga, dopo la scoperta di 7 carcasse di geniale lasciate all'abbandono in piena natura da 2 cacciatori.
1: Una scoperta vicino a Chiassi dell'Alta Strada, fatti con si vagia nudando, manca pensare, scrive noi brisiente di Evedera e i gaccia è diventato oggi normale per certi con una vergogna e con esidano manco a bantassine e federazione di gaccia condannano stato con forza come un parco naturale regionale l'abbandono d'animali morti in un spazio naturale in genere questione sanitaria e chi un po' non esse schigiate in calcadorna o benerse in de un comunicato.
2: Una stagione di gaccia marcata di nu da una campagna nazionale di sensibilizzazione a malattia do
1: un'infezione virale che tocca principalmente i borchi e i geniali e che è mortale per i gani e i migi. Non c'è stato nessun caso registrato quest'anno in Corsica dopo 6 morti di gani segnalate anno in Pumonte, tanto la federazione i gaccia di Cismonte organizzata di a Mertighi Bene a Cincoreisera e Luciana una formazione a Gerna i gaccia Salvagine permettendo di identificare se l'uge o no anomalie. Formazione aperta a tutti, apertesi da 6 Gianni Perraua soscritti già 90 gacciaori.
2: E per l'anno giorno di scontro di Wallon in RCFM.
1: Per il conto della settima giornata di Lega 3 il Sporting Club di Vastia riceve stasera l'ASCAN con scopo di vincere infine in Furiani. Devono i Durchini ridruare davanti al suo pubblico l'efficacità mostrata per i suoi spiazzamenti e compie una serie che comincia a essere visiva e soprattutto essere un paradosso. Alexandre Antonini.
3: Tre vittorie all'infuori e un bilancio perfetto contro un altro più che pessimo con 3 sconfitte in Furiani, una prima storica per i turchini e se non allarghiamo appena il nostro campo di visione. Da poi al principio dell'anno lo Sporting ha vinto solo 2 scontri in casa per 7 sconfitte e 3 match a paro. Per giungere a fine di questa serie nera, Laurent Perrelada domanda ai giocatori da maestra e sua emozione di essere più attenti in tanto terreno posto che ci sono sbagli tamanti che sono fatti in un gioco e di fronte ai turchini, una squadra di Can che profita già spesso di sbagli sui avversari, Can che taluna è il più buono di vese del campionato con solo 2 buti incasciati, ma Laurent Perrelada punta in un'altra statistica. Can fa già parte di una squadra che ha di meno possesso il pallone in Lega 3, l'intrenatore Bastiaccio e i suoi giocatori hanno dunque lavorato a questo punto questa settimana, ma dopo aver imparato a vincere lontano di Agorsiga, i turchini devono avere soprana a Zobaura e Furiani.
1: Ieri, Can, principio di un scontro a Nore, meno un quarto, stasera, campa a Bella Sicura, in bio, un inter CFM, coi commenti di Battisto Mosconi.
2: Grazie per questa informazione, Roland. A subito.
1: A subito.
2: Dalla giornata oggi in Pumonte, invece che il gelo cismontin, che sarà in Gativisce, a Madina principia sotto un bel sole in ogni luogo, ma sarà a facca, sarà a facca in Uli, da un nebbio sino alla Biaglia orientale, passando per Bastia, pioverà, sto dopo mezzogiorno, e si peserà di nuovo l'Ibeccio in Ugabigurzu e in Bocchi di Bonivadio, forse di nuovo in Balagna, ed imperatore calano a Benuccia, Bintisei, Sina Bintino, Inibaesi di Linterno e quello di Amontagna, Sina 32 gradi.

0: Sunt Deciu, Renanter CFM, un util dialetul ce prezintatul da Roland Frias. Bun giorno!
1: Bun giorno, Miguel! Bun giorno a tutti! La iudi pe garburenti prolungati sina vinei gembre. Matignon ne-a fatul l'annuncio e risera in risposta d'altronde a emose di Biscaori che hanno bloccato paretisi di petrolieri sti boghi orni. Per egli la iudi passa da 25 a 35 centimi un litro, quello di 15 centimi per l'agricoltori e prolungato anche lui, invece nessun cambiamento tu pei particolari o dispositivo gro ruler ferma aperto elu sin a vine di un mese. E in Corsica, dopo a riunione di merti in prefettura, in Ajaccio i prezzi di carburanti sono sempre in cuore di Ebrimore, ne parleremo più a lungo su Ioi in della nostra emissione di redazione approntata e presentata da Elena Battini, cu pareti invitati da sente subito dopo a un nostro nudiziale di mezzogiorno. O cardinale François Bustillo risponde all'interrogazione in anta isolé amico Vincent Bolloré, invitato su Ioi in anta France Inter per parlare di avvisida di Ubaba Leone 14 in Francia, o escudaiaccio dice di regrede a garigatura tra gaucho e fascio, ci dà un libro d'inchiesta La droite de Dieu. Vincent Bolloré è un miliardaire en mission che ammenta all'unità di un gruppo Bolloré di Ede lo diventa arcivescovo di Parigi. François Bustillo assicuré di che l'ombra mamica sta funzione, dice di no d'aves contrato l'uomo d'affari una sola volta. E poi si gioca stasera in Furiani per il conto di a settima giornata di Lega 3, il Sporting Club di Ostia rige l'AS Can. I turchini hanno vinto e sono tre partite di Vora, ma perso e tre in casa, di Betu ai guinti di Aglasiviga, con contano nessuna sconfitta, e proprio di Aruscobu vince infine davanti a uso pubblico. Principio di uso contro a Nore, meno un quarto stasera campabile la Sigura in B, un entire CFM cui gumenti di Battistum Mosconi. Ecco Michaelu per subunto e mo da continuare con voi piendo notizie di un tempo.
0: Bella sicura, ringraziavi a trovarci a 11 ore, a dopo.
1: A dopo.
0: In Corsica Sutana, oggi, il tempo è assolanato, anche se il cielo si può coprire senza conseguenza maggiore appena più tardi in da giornata. Invece dell'interno ci può essere qualche acquata, non sa mezz'ora, l'instabilità dell'aria Grecia di maniera temporaria in principio dopo mezz'ora e sa quattro per l'aria e l'ora in temporale. Dopo mezz'ora è un principio di serata, quando sarà a punenti abbastanza forti in regione di Portivecchio, le temperature più alte sono tra 23 e 32 gradi. In Corsica Suprana, dopo un principio di giornata abbastanza sull'annata, i nioli saranno di più in più presenti dopo mezz'ora, appena i temporali possibili qua in Gortinese e in Castagniccia, o ente moderato in maniera generale di mezz'ora punenti e poi di punenti, mezz'ora punenti, buffolati in Capigorso in principio di dopo mezz'ora intorno a 55 km all'ora, temperature tra 27 e 30 gradi, oggi in Corsica Suprana 20 in montagna.
2: Ici RCFM.
3: Local, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM, ravi de vous retrouver avec les gérantes d'Oulogne et notamment Valérie Franceschetti qui dans un quart d'heure nous plongera dans l'édition 2026 du festival Camerata Vigari. Là également au programme RIP avec Evelyne Fontana, toujours en immersion au sein du Clos Coulombe. Et dans quelques instants, on parlera di Avesta di Isensi. C'est ce samedi et ce dimanche à Ardiuste Moriccio, l'organisateur qui n'est autre que le maire du village, Paul Jokaitu, qui sera notre invité juste après Alphaville et Big in Japan.

0: Bonjour à l'interchef Moutitiret ou Roland Frias. Bonjour.
1: Bonjour Miguel. Bonjour à tous. A grisa di garburenti in corsi ga in corre di a nostra emissione di a redazione su ioi. Serge Antonio, ti Antoni Torre, gerenti di stagione servizio, Paul André Colombani, so oggi l'imbida di Delen Batigni, o debudato di Pumonte che deve rimette da qui a qualche settimana al governo e conclusione di un rapporto dante i prezzi di garburenti si ne parlerà tanto come di SPG Vigida corse di esolusione possibile e missione di redazione da sente giusto dopo a un udiziale di mezzogiorno. O presidente di l'ANEL domanda l'attualizzazione di legge litorale 40 anni dopo a sua adozione la soggio nazionale di le leti di litorali presidato da Omere di Oniva su Jean-Charles Orsucci voleva e olua o quadro giuridico per adattare a realità di territori e teneme o conto di bisogni di popolazione e di effetti di un cambiamento climatico senza rimettere in causa l'ambizione di protezione di legge saranno donna di battute e proposte durante il congresso di l'ANEL a Zimana Ghibane a Mont Saint-Michel. E dell'attualità di nuovo, 7 carcasse di geniali lasciate all'abbandono in piena natura da 2 cacciaori, una scoperta vicina ai chiassi dell'alta strada, fatti con si vegia nutando, manca pensare, scrive noi presidenti di federazione di caccia, è diventata oggi normale per certi, una vergogna e ancora si vantano, e federazione di caccia condanna uno stato con forza come o barco naturale regionale, l'abbandono di animali morti in uno spazio naturale in genere di no questioni sanitarie e poi si yoga stasera in Furiani per il conto di la settima giornata di Lega 3 il Sporting Club di Oasti riceve l'Escan i Durchini hanno vinto e sono reperti di Vora ma perso e tre in casa di Betto ai quinti di Aglasiviga con contano nessuna sconfitta e proprio di Aru Scobu vince infine davanti a uso pubblico principio di scontro a nore meno un quarto stasera campa bella sicura in bio non taerci FM qui commenti di Vastitz tu Mosconi Batitz tu Mosconi
0: difficile a dire
1: difficile giusto qui hein.
0: Bah, perché ha
1: vinto la matinata stasera a Batitz tu Mosconi
0: ti bisogno di un asiesto di magna voi no?
1: forse
0: e io ti dico a casca secca, vi dico, c'è manco un finocchio in da Lugali.
1: Qui di noi, sta settimana è stata povera, dice radio, in regalo.
0: Ah, peccato. Poi che mi fanno i regali in deuio qui.
1: Per la sicura, c'è sempre belli regali a Da Vinci.
0: Oggi vi regaliamo un'entrata ai bagni di Baraci.
1: Vabbè.
0: Grazie a Ardius Tamoriccio e a Vista di Isanzi, 10 anni saranno celebrati sabato e domenica in un quadro di Giornata Europea del Patrimonio.
1: Un bel regalo.
0: Ecco. Grazie Roland. A domani.
1: A domani.
0: Sarà qua Arthur Solinas.
1: Allez, a vederci.
0: Un point sur la météo avec, pour la Corse du Sud en général, un temps bien ensoleillé, même si, selon Météo France, le ciel devrait se couvrir de nuages sans grandes conséquences toutefois. Cependant, sur le relief, quelques averses peuvent tomber avant le déjeuner. L'instabilité augmente temporairement en début d'après-midi et ces averses peuvent évoluer en orage. L'après-midi jusqu'en début de soirée, le vent s'établit à l'ouest assez fort. Sur l'extrême sud, température maximale 23-32 degrés du côté de la Haute-Corse. Après un début de journée assez bien ensoleillé, les nuages deviennent un peu plus nombreux l'après-midi. Quelques nuages qui peuvent s'accompagner d'orages et de pluies sont possibles dans le Courtenay ainsi que sur la Castagniche. Le vent est généralement modéré de sud-ouest puis d'ouest-sud-ouest avec des rafales dans le Cap atteignant en début d'après-midi 55 km par heure. Température maximale en Haute-Corse aujourd'hui 27 à 30 degrés, vent en montagne.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Dans même pas 5 minutes, c'est le début de Induina. Alors, on attend déjà le premier candidat. 04 95 32 22 22 Vaspitemu et Atakemu. Giusto lo pando, chine 3 nuits par semaine. Mais 3...

Buongiorno, sou o Camilo Pasquale. Baspeto numerosi, o martiser, a outro mezzo, ao centro cultural e l'albor, per passar insieme uma bela stona musicale, distinto e di gore. Será acompanhado da imo musiganti e imo canterini. Per ebiezze e bue de bia nanta, corsbie.com. Bigo, 29 de setembro, ao centro cultural e l'albor.

0: Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, Thierry Drouet, nous t'en a passé ça ce temps d'ensemble, ce temps d'adil lingua, c'est beau d'intervenir, c'est beau de quelque chose à dire. À demander, ben, nous sommes ici, un coup, Julie Nigoli, à notre élève, nous, Hugo Piedri, elle nous occupe de la réalisation des techniques de l'émission. Force qui, on est beau, qui reviendra, nous, à zone, en ce qui s'est dit hier, qui est Elisabeth et Guillaume Marcoury, passez-moi toute l'émission, l'émission des Anagounel. Donc, allez, si des, chez des, oustres sujets, oustres demain, diga, et bénis des gounnoy, alors, avez-moi déjà oublié d'avoir une prima téléphonade, et redouin mon tounietta, innaya, tchon tounietta, bonjour, nous.
1: Babé, tchon ka.
0: D'aboyir, gommandez-moi.
1: Ah,
0: ben, un catar, bon, tout va bien, primaire. Ah, ou gadar, bon, il y a peine une stagion, on s'est démis qu'à zo, là.
1: Non, mais, alors, arrive à nous dire, on va tirer les milliers, comme à stand, c'est tout, ouais, ou tu sais, on dit non, parce que c'est la bigale cause.
0: Dis, certes, dis-nous, à quoi nous drop, à quoi nous mic.
1: À quoi nous tu penses à quoi, ok.
0: Non, on a dit,
1: parce que nous parlons, nous apprenons à notre langue et tout, c'est pas dit qu'il n'y a, tu sais, un log, ou des mariages natifs, qu'on se tient à Napadovan, des livres, j'ai une gorte, du théâtre, une égoie gorte. Donc, tout est marqué, il y a deux heures à trois heures et mezzo, pas cité, il y a cinq ans, non, dix ans.
0: Ah, d'accord. Donc, l'asso joue comment se dit déjà?
1: Logo théâtral, les appels.
0: Il y a logo théâtral, mais il dit qu'on vit en Paris, nous, hein, ça m'y cansait, mais.
1: Non, on ne peut pas dire qu'il y a Marianne Nati, le Coustéva n'a pas d'ouvrage. Vous savez, c'est qui
0: est. Mais le goût de Adral est d'une compagnie à idée, à l'heure, ça s'y est.
1: Et faire du théâtre lingua gauche, c'est Steven et Marianne, et donc, à Vindilana, c'est faire un spectacle, de Vindana, de Gomasco, le Tachinquan, on dit Tchan. Donc,
0: alors, Ziba, ça.
1: Je vous marquerai pas ça, des tout, il marque.
0: Alors, intéressant, bon, c'est pas un nom maroui d'élèves, ou alors, c'est le Jolanda à Tchirka directement.
1: Ah, donc, ça, Internet, le logo théâtral, les codaches.
0: Bon, pense que le logo théâtral,
1: les codaches.
0: Il est pas ce dialogue de Adral et Jusera à Boussibilida, si à Bassin de mes messengers, ou Jusera directement au nom à rue d'élèves, ou non. Hein.
1: T'as le compte.
0: Important de Valazabé, que l'Asie a Berizidé. D'où, force, qu'il fasse en coulater les Berry Mayo, au Mika, on l'a Zabé des Mika.
1: Il y a 5 ans, on dit, ça ne m'a mis pas révisé, vous savez pas, et puis Mayo, dit, mais c'est filou d'en Paris, pour qu'elle fasse une sombre à tout Jitchoug.
0: Ah, d'accord. Azabé qui tira un pont et gonton que tracé où il c'est où il est
1: à Soudjou.
0: Il y a un soir qui se raconte. D'accord. Donc, ils disent, c'est pas vous voulez mettre votre viol, votre viol et votre violine au théâtre. Le goût de l'adral est juste à point où Marc aurait d'être deux heures et six à trois heures et mezzo. Ou non, Marou, bon, ben, vous trouverez des pinceaux facilement dans ta internet.
1: Ouais, non, tu sais, c'est internet, tu sais, Nintendo, le goût théâtral, il sortait où, nous, on l'a dit, mis qu'un cap.
0: D'accord, non, malade. Aïe, moi, collègue, tu sais, guide, nous.
1: Collègue, il citait les tchouk, ben, d'a tchinko, non, dit tchan.
0: Bon, il tchanda des mecs, a fait à peine à idée,
1: non? Non, pour un plus là, il n'est même plus là, nous, encore. Il n'en trivio, il n'en plus. On peut soumis que là, nous, là, tu dans un faux théâtre.
0: Ah non, mais bon, on met au nom, il y a un oiseau,
1: mais...
0: Comment qu'il met, j'ai forcé plus tard.
1: Et on ne sait
0: jamais. Ah, mais m'avait bien joué, bon, on s'est mis à présenter à l'occasion, et forcé à quelque chose qui m'est intéressant, qui m'intéresse à Zempre, mais donc on s'est mis à avoir tout un noir, oui, d'ailleurs, nous, hein.
1: Non, mais c'est qu'au maillot qui dit que j'ai eu gant, vous avez des vies, quand elle est humoriste.
0: Ouais. Et pour, bah, y'a, ça du livre d'idée, donc, m'a du livre Louis Gant, sont passionnés du Gant. Bon, c'est mes cagantas, et così. Bah, boy, oui, à Bastion et Bogé. À Dobo Rift, cher cousin Prodalente. C'est bon, on avait à peine, mine va débasser à peine.
1: C'est où tu
0: rajoutes en français,
1: Maria
0: Bolto,
1: la poésie,
0: parce que. Ah, y'a, ça, n'est pas si gros.
1: Ah, regardez, tout, elle a une capacité.
0: Bon,
1: alors, à Vabra, je sais pas.
0: Ben, dit Noé, hein, et Aringradia, ben, il fait tout bas ça non t'y agoustie, hein, il va la zabé importante.
1: Et... Combien de travail, hein, nous, direct, et bichamar à jouer,
0: papa? Non, mais deva toi, pour saluer mon, tout le travail qui est fait dans l'ougou de Adrar, dans filou d'en Paris, etc.
1: Et bon, Vabra, tu vois.
0: Dit Noé, allez, au Biège, à Beige. Allez, continuiamo che abbiamo già una seconda telefonata, quella di Giuseppe in Bezzagni. Cosa saluto, Giuseppe, buongiorno.
2: Poi anche vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
2: Ma saluta Antonietta.
0: Ie, chi bene di Bassa, ie.
2: E poi voglio salutare di noi Gian Giuseppe e rimangere un mondo scemo che mi ha chiamato. Se lui mi sta assente, lo saluto.
0: D'accordo, ie che sta assente sia direttamente o allora appena più tardi.
2: Poi anche, sapete, sto tempo comincia a finire le vasti, eh? Bon, io non mi capisco niente. Vado a prendere informazioni, i porri si seccano, i pomidori bruciati, il volo nero, i pomidori. Il volo nero, l'ho detto io alla persona, si può mica evitare, state assente. Quest'anno faccio talmente gallo che i pomidori si sono piegati a una quadra di più che di misura. E dunque... ho piegato il cellulo nero, dunque ho piegato, io non ho mica, non so mica perché, l'acqua gli do giusto perché non secchi non mica, attenzione, il pomidoro annegato, io gli ho sempre detto, il pomidoro annegato è cattivo, e lui sia un gallo riccio con gli
0: olivi. Cioè mica che
2: è meglio, una quale di oltre porta in più, ma leggeri, giusto per far data sta. Se l'acqua si appoggia, qui è sicuro c'è messo il volo nero.
0: D'accordo,
2: Oui. Dunque, a parte qui, la rimane ci portiamo pomidori di noppe, la terza volta, ora è finita. Allora, a destra, sapete ciò che è? Sono rambelle da punta, due capo, che visto il colore che l'hanno, quanto a me mangiano è bene.
0: Ah, dunque,
2: dunque, queste sono la mozzarella come ho fatto. Sono rambelle, sono talmente in salute che gli paraporti di fronte gli è incredibile. Queste sono a tagliarle. E ovviamente a seconda raccolta di pomidori o picciughi si può tagliare mica questo, non ingrossano mica.
0: E di una maniera, questa già è detta Barettiotti, di rinforzarli, di aiutarli a ingrossare.
2: E un pomidoro non è mica grosso, un po' mica matura, manca di succio. Cioè che l'ha chiuso succio in cielo. Dunque sono a tagliare le rambelle qui, è sempre stessa fare, sono a sorvegliare tutto, sono... Ciò che gli ho detto innanzi non incoraggisce mica i giovani a fare l'urta, vi dico,
0: Beh, se non è adatta, si due giovani, in tutte maniere, ce l'era adatta, si può, e poi forse anche di cambiare di maniera i va, questa, si era di nuovo l'evoluzione di un tempo, questa.
2: Quest'anno ci sono devasti,
0: Ah, quest'anno, boh, è così, un po' mi cava strimente. E beh, forse che tempo comunque già si è rinfrescata appena, i giorni sono accurtati, c'è appena più di frescura, ma la realtà di un terreno è che in preci luoghi è sempre di chi,
2: rimane questa televisione e pomate 9,70 euro. Quando pensi che faccia 3 euro, buona mica la stessa, 9,70 io anche.
0: Ah beh, è scherzia, dunque, forse i brizzi gollano, è così,
2: 9,70, vi rendite conto?
0: Ah beh, è un nebbia su brizzo, questo è certo.
2: No, ho marcato da questo, ho marcato in qualche luogo, c'erano i donne che usano pagnetti, dunque...
0: Ma in tutte maniere, i brezzi, bon, mica solo bere bumate, di regola,
2: tutto
0: cresce fuori di misura, Bon, sino a quando non si sa, ma...
2: Oui, ma quest'anno io anche cresce tutto a tempo. Non c'era una materia, un prodotto solamente, ma qui tutto in un corpo.
0: No, ma quest'anno tutto balla ringrascio, ci avete e guerre. Dubbi ci spiegano che tutto che face con l'aubrizio dell'essenza. Allora, che bon, in altri paesi, vicini, c'è radio e l'essenza, non mica si brizzi gusti. Andate a capire. Dopo, a mangiuscola, resta in i brizzi, allora ne parliamo. Dopo il sestate, gusti di noi hanno abbiato 10 o 20 per cento. Bon, aumentato, niente un po' era più seguita.
2: Non so mica come... E più altre cose non cresce mica.
0: E 10 euro un chilo di bumade, bon.
2: 2,70 euro di starmato.
0: Non importa che. Bon, beh, oi se, allora...
2: venite in Bezzane, a 3 euro e vi faccio io, E poi ci sono abbondante, venite.
0: Allora, esisteranno anche un altro, perché sono obbligato a dire di noi che forse d'altri band, per una questione di equilibrio, sono obbligato a dire che in altri paesi, in altri luoghi, band in noi è bumata, unicamente per una questione di equilibrio. Sono obbligato a dirla, è vero.
2: Soprattutto gioco il baglietto, no?
0: E bene, ciao
2: Colonnello, il resto. Allora, domani.
0: Allez, bella giornata a voi, ringrazio a Biabegi. Continuiamo, due ore e un quarto, c'è Juan Paolo che vuole Biabarola, allora lì è un gran piacere. Si dà in Bastia, non mi sbaglio. Buongiorno. Juan Paolo, buongiorno a voi.
3: Buongiorno, allora. Di poi il tempo vorrei parlare tu a Farrucci che concerne le canzoni.
0: Allora, buongiorno, è contento di sentire voi un po',
3: Anche io, faccio parecchi mesi.
0: Ci avete mancato assai,
3: Ti ringrazio.
0: Allora, visto assai.
3: Prima a fare, ha già parlato di Safari che si chiama Corso Mesu.
0: Ah, Corso Mesu, là,
3: Allora, a me c'è qualcosa che mi piace, manca appena. Mi domando perché che a chi gioia di organizzare tanto scompianto.
0: Allora, Agostino, ognuno aveva uso pare, ci ne chi...
3: Un è che un mio.
0: Per questo è un rispetto, come un pare di l'altro, no? Ma certi, io c'erano che è una vidrina per un canto corso e d'altri penseranno come voi.
3: C'è un'offesa per un canto corso, c'è un'offesa.
0: Ah, è una parola assai forte di noi,
3: così. Ma a me tengo.
0: Io ho struito.
3: Io mi pare.
0: Di sicuro, non conosce mica video della strada a televisione all'ospedale.
3: No, manca a pensarla.
0: D'accordo. Questo era il primo affare, il secondo?
3: Allora, il secondo, che tempi fa, ha detto che un corso e un rap non da fare insieme. Allora, oggi dico le stesse affare, ma per un rock. Per me corso e rock non da fare insieme.
0: Ah, allora questo di un avviso e noi forse mica spertuto da tutti.
3: Ma torna di un mio.
0: Ma sono obbligato a dire che forse d'altri può avere altri bar unicamente a suo livello gustico. Mi permetto di.
3: A me penso.
0: Bon, personalmente, giusto per obbligare di scambiare con voi, ad un teso parecchio bro in rock e pur in rap in nu, bon, mi so parso interessante, se bro e gusti, allora.
3: In musica, tutta la
0: vita si sa. C'è una forma di soggettività di nu, piace o non piace, infatti.
3: A me mi piace un rock, ma da quelli che l'hanno fatto.
0: D'accordo.
3: Gli inglesi, gli americani, gli australiani, gli italiani. Hanno artisti che possono cantare un rock, noi no. Non abbiamo mica Lucio Dalla, non abbiamo mica Zucchero, non abbiamo mica tutti questi che cantano.
0: Oh, non penso mica come voi questi... E io trovo che giusto appunto a lingua corsa, al contrario, dico che come a canzoni italiane che le siano di rock o altre specialità, trovo che di una lingua giusto appunto che si impresta bene anche al rock.
3: Per un rock, ripeto, so che ho detto, italiana, non artisti, non avevamo mica noi.
0: Oh, noi avevamo belli gruppi che l'hanno provato, che hanno riuscito a fare un prodotto di qualità. Non voglio mica mentuali tutti, ma ce n'è.
3: Ad un teso qualche canzone a gusto, oh, mi piace manca appena.
0: No, d'accordo. Bon, siete mica partigiano Igue, hai capito?
3: No, non da nonda, no?
0: Bon.
3: Non siamo mica noi come italiani, non abbiamo mai avuto una persona come Adriano Celentano.
0: Adriano Celentano, che mi piace assai.
3: Mi piace anche a me, ma io, per allora non avremo anche trovo, e non troveremo mai.
0: Bon, beh... Dio vostro barè.
3: Dio mio,
0: au contrario, io penso che a lingua gorsa sabre a tutte le scibline, a tutte le varietà.
3: Non è la lingua che conta, ecco. Sono quelli che contano.
0: Ma la lingua conta di noi, posto che amentuato giura di noi avere un scritto per metterlo in musica. E penso che l'artista che n'aveva, allora mica forse l'artista i più conosciuti, ma n'aveva che sono nati a tempo al rock. Il rock è in uno stato una musica che l'hanno conosciuto da sempre i radio, dunque al contrario un bego mica opposizione. E dopo allora è vero che un artista piace o non piace, ma drugi in due noi quelli che l'hanno provato con il rock hanno riuscito abbastanza, eh? E anche dei orti più che ben, ma di un parere personale
3: ma un'importanza
0: no ma
3: ognuno ha la sua maniera di vedere le cose.
0: È vero, esatto. Allora, volete aggiungere un'altra cosa?
3: No, per oggi no.
0: D'accordo.
3: Per oggi no, ero una giamica, posso lo chiamare, ma la prossima volta che c'è Giovanni Giuseppe.
0: Li verrà piacere, di sicuro. Gian Paolo, a ringraziare una bella giornata.
3: Caboy, a Beggio.
0: Ecco, allez, e qua che è interessante, ognuno da usare, sempre con rispetto, allora passiamo a Biaglia, piuttosto ad Avagna, con Pasquale Ottavi, se non mi sbaglio mica. Pasquale, buongiorno.
4: Salute, mi sentite?
0: Mi sento, allora,
4: Pasquale, con le mica di Tavagna, come stai?
0: Ah, so, ma esiliato in Tavagna, ma DJ pu... DJ pu Soginco, come si può dire quella di Asuccia?
4: Succese, scusate.
0: Succese, d'accordo.
4: D'accordo.
0: Allora,
4: saluto a tutti prima e, una pensata particolare per Giovanni Giuseppe Franchi, Venetesa, un uomo di qualità, che conosce la lingua e che ha parlato in maniera. Infine, lasciamo cuore perché ci sarà da fare un discorso onore.
0: D'accordo.
4: Allora, se tocca musica, diciamo che in giorno va da suo senso. È un buono di poter ricordare l'espressione. Dunque, tutti i pareri si buono sente, tutti i pareri un po' non mica con cuore, diciamo per di stesso luogo a tempo. Yeah. Ecco, questa è una. Allora io vorrei parlare di un affare che mi è accaduto a me a rimane, un nemico, un fatto che ha già presentato, un nemico come già raggio, non mica per parlare di un fatto stesso, ma per provare di una piccola riflessione non da ciò che lui parla di i nostri comportamenti linguistici in società. Dunque rimane dove fare un controllo legale, non specialista, dunque mi ne posso sicuramente alla città di Bastia e mi ritrovo dunque adesso specialista da un segretario che mi riceve come mi tampate così qua. E la dice a me, no, va bene, Monsieur Ottavi, la dice allo scorso, che ne è posata, andare a posare qua e mi chiamare il dottore. Ecco. E dunque mi ne va a conciare la testa e faccio una delle altre cose, aspetto. E ogni tanto sorge quello specialista che è un pensuto che trova guida da belli baricciani. Che a me mi suete, che mi cura come dottore, voglio dire, un dottore che fa il suo lavoro a cristianismo. Ecco. Dunque, chiamava dunque i pazienti uno presso l'altro, Allora andiamo a scatto te. Penso tu ci hanno mai tutti i pazienti, cosa casa tan corso, ma pronunciando un nome
0: come l'usuale.
4: Di maniera schietta, di maniera linda e forte, all'uso nostro. Mm-hmm. Ecco. Andiamo a te. Mi pare un segno positivo. Più bella a facca uno di un compaziente che io nell'anno passato, come ho scagno di segretaria basta, allora si è presentato salute esontale, boh, l'evidenza di un corso, di anche un corso che è un uomo tipo di pubblico, posto che è un rappresentante di un partito politico, condizionato di mica usa nome.
0: No, no, io.
4: Neppure quello di Urtoria, la tonda, eh?
0: No, no.
4: Dunque, dice, sono un tale, da uso casata, ha pinzutina, come gli dice, un po' non può montare sul tavolo. Ecco, orbella. E allora, vabbè, dunque, mi sono fatto questa riflessione, ho detto, te, ecco, un corso che all'evidenza deve essere proprio un corso, ma quando lui non è di fronte a una corsa, via, Italia, e per pronunciare un nome all'uso Pinzuto, mentre che il dottore Pinzuto pronuncia le nostre casate all'uso Corso. Ecco.
0: C'è da perdere la logica, Gusti.
4: Io penso che c'è una logica.
0: D'accordo.
4: C'è mica da perdere la logica. Poi chi allora, è un'interpretazione che faccio io, intesa. Ma infine, come i fenomeni linguistici mi sono sempre interessati, la parucci di nulla, delle volte dice assai, non ta a nostra maniera di concepire cose, senza aspetto che non ci abbiamo. Allora, ecco, dunque, se volete, sul fatto di pronunciare la pittura, sarebbe come un fatto di moralità, ecco, poi io l'uso delle nostre casate come noi, noi di roba vicia, dunque dall'ampan di Bruni, mettiamoci all'ordine, diciamo, mettiamoci a pagina di un mondo come lui ha avuto.
0: Ma allora, secondo voi, di un comportamento di radio cosciente, incosciente, trauce qualcosa, posto che si degui a cercare di analizzare o di osservare a Zugeda?
4: I due comportamenti di radio, i tre comportamenti, quello della segretaria. La segretaria, quella, faccia come l'ha sempre fatto, è un comportamento che ci ha mandato
0: naturale.
4: Sì. Pensa, campa così, parla così, continua, come che nulla così. Dopo non impedisce mica di parlare francese con i pazienti, ma finendo casate e lì c'è l'uso nostrale. Ecco, dopo ci ho fatto il dottore, chi ci è con un segno discreto di integrazione. Ma l'uomo campa qui ha capito che c'è una certa maniera di pronunciare le nostre casate, fatta da noi. E tra sé e sé dice beh, già cercato di fare come ognuno.
0: Mm-hmm.
4: C'è una maniera di cominciare a diffondersi, di volersi in un sociale nostrale. Mm-hmm. Dimostrato in una certa maniera a volontà di farne parte.
0: Yeah, ecco. E una prova di rispetto di noi.
4: Di noi, una prova di rispetto, boh, senza cominciare a senza solo un po'.
0: Ma è sicuro, ma ci capiamo.
4: Con un fatto così descritto, ecco, e poi dopo c'è la maniera di cominciare di quello che da un certo modo si voleva valere e vuole mostrare una certa attitudine, la cosa è mica, essendo una cosciente, perché c'è da domandarsi se lo fate cosciente o mica.
0: Ah, è questa che mi domandava di noi, io.
4: Perché sapete, volete ogni in certi magazzini, in certa amministrazione, chi c'è la persona che vi riceve, che ti è piaciuta, e scopo e ripete il vostro nome, così qua, perché accade in questo.
0: Ah, beh, accade a tutti,
4: E allora, senza bere, viene dopo, potete via l'abitudine di dire una mano pinciuta, perché senza rendermi conto, vi volete riappressare tutto questo, a sapere non ma da capire, allora.
0: E qui è che è interessante,
4: andiamo più fuori a. e fermo come si vuole noi.
0: Penso che voilà, si deve voilà, custodia interessante, perché forse c'è una forma, non so se è cosciente o incosciente, ma te maniera di più in più è così, allora piuttosto che di perdere tempo, forse di modo inconsciente la diavolo non c'è la binsura, così passerà di stessa. Enfin, non so, ma di contunque custodia, marca qualcosa, dice qualcosa di noi, di Azugeda e dell'importanza di lingue, bella sicura. Hein?
4: Ben attesa, se volete, se voi aggiungete manco più, c'è un corso che è stato arrivato qui, che conosce tutti i russi, che conosce i comportamenti. Boh, ne io già fa queste scelte.
0: Face bevo.
4: Volete dire che finalmente una parte di tutto ciò che abbiamo conosciuto, campato, una parte di ciò che faccio i nostri valori. Diceremo può essere tenuto, come lo si dice da noi, quanto appetta in sua giù.
0: Ah, ecco.
4: Dunque, quando lo si dice che si è considerato poco, si dice non si è tenuto quanto appetta in sua giù.
0: Ah, beh, questo ecco. Non conosce mica.
4: In sua giù ora era giù.
0: E in due poesi.
4: Vedete, quando vuol dire appetta in sua giù, non vuoi sentire. Ecco, ma potrei essere sta a fare in cantina,
0: Ma questa sì. No, ma interessante. No, ma voglio vi ringrazio per questa testimonianza, perché forse che ci ha dato di noi permette a quelle gazzante no, a me forse è vero che domani sa giovane mi ha chiesto andare a sicurezza sociale, bon, per me tu solo Gugusti, ma un'amministrazione ha detto dove noi un giorno una passata, bon, a Baggio Conta stamane ai Geradio Mica qui, ma è vero che di volte diventa quasi un atto militante di pronunciare normalmente uso a sua casata, ecco, incredibile.
4: Sono fatti che diventano stato
0: denaro.
4: Allora, se volete, a un momento dato, forse chi giusto appunto pronunciare casate forse a due supporti, ciò che abbiamo sempre fatto, forse diventa un atto, un esplicito atto irresistente, con un'aria mica lei.
0: Ah no!
4: Ma fine, di modo visibile, se me ne pronunciati, quell'uomo c'è un atto d'abbandono, molto più che un uomo pubblico.
0: Yeah, yeah.
4: E chi dunque, in corsi che ci conosciamo tutti, un uomo pubblico ha una parola pubblica e la parola pubblica
0: ha uso beso
4: un valore particolare
0: ha uso beso
4: può avere uso beso, ecco. Dunque, allora dopo bon, come ho fatto un scritto in anteriore sociale e dico la lingua può smorricciare che smorricciare è un muro che se ne vale. Dunque dico un muro, boh, si ne può fare a quello in più fondo come lui si dice per lui c'è un taramuto, boh, questo non è un invento
0: stato ma se può cacciare pedra, una pedra qui, una goccia qui, una gugnola gusti a mento ad usi voilà, so è piccole cose che poi non va a fare una riba
4: esattamente, allora una riba se può cacciare pietrucelle che gli chiamano e gugnole e gocce e che giovano da stringere pietre rosse, da mettere una certa pressione che le tengono insieme per piano piano questo muro pezzo a pezzo si la fa. Allora, e qui da fare che con simili comportamenti un muro andiamo a smurricciare da per noi e su muro è quello della nostra lingua. Ecco, allora non ci domanda mica a persona in questione di parlare corso voglio dire tanto al segretario non è mica questo
0: no.
4: Abbiamo fatto dei servizi e in linguistica si parla di fedeltà di lealtà la loyalty, di lealtà linguistica qui la lealtà linguistica diciamo è l'arca ai cani come si dice. Ecco, non parla all'arca dei cani, ecco. Allora, è quantunque un momento dato in nuova lingua non si sfagge mica solo per via di c'è un istato che impone a sui, eccetera, eccetera, un altro punto sospensivo, ma di nuovo si discioglie con la somma di tutti i nostri rinunciamenti quotidiani. Ecco.
0: Ebbene, sentite. Allora, Adiavini con l'espressione, un'espressione che gli ha tempo una viura, si può dire che questa persona Agustì ha parlato come una riba varata. Non so se può conoscere l'espressione, perché si dice male, chi parla male, è di un teso un giorno. Questo parla come una riba varata. E beh, era appena il caso di questa persona, e diremmo così, in conclusione, o è appena duro come constato?
4: Se pure ci può stare ancora espressione, ho parlato come una sposta, allora a sposta pure tempo con le peserie. Dopo le pese pure te rombare a fare le rotte. E tiravano te tocca,
0: Pasquale, mi va a passare la parola. Vi ringrazio di essere intervenuto, e forse che avremo reazioni no, a questa testimonianza. So
4: e saluto a tutte.
0: Bella giornata a voi, ringraziabile.
4: A beggi.
0: E poi di ridurre di noi, dunque, sa pensata o sa rimarca, oui, sa pensata piuttosto, non ta a pagina Facebook di Pasquale Ottavi. E andiamo in Biguglia, ma basta appena di. Ma ridurre i nostri amici, i nostri zonaori, i nostri guidaristi, Stefano e Gian Francesco. Cosa saluto, buongiorno.
5: Sono Michelelli.
0: Allora, quello è Jean-François, come andiamo?
5: No, diamo una scimmia, non so bene.
0: Avevamo la scimmia in pacciugola, che è stata detta ieri. Per quelli che hanno seguito le missioni ieri, ecco, semplicemente. Allora, come andiamo da voi? Mi piace piacere di sentirvi, eh?
5: A noi ci piace piacere, ma certe volte nella vita ci sono i terremotoli.
0: Beh, questa, no, ma mi pensa.
5: Allora,
0: non
5: è qua. C'ho l'aspettato di ritrovare a Darragui per voi si muove.
0: E Stefano come va? In forma?
5: Stefano stuzzicato.

0: cas, lui vedete come lo esagerega, no?
1: Ah, beh, ugunishima, va, ugunishima appena. Allora, come andiamo?
0: Va bene.
1: Bon, a salute di nuovo, va bene?
0: Ci manteniamo,
1: Allora,
0: oggi ben magistrato per far più un fuoco, per far meglio, è magistrato un pezzo, un buon cuore, e mi va l'accompagnamento.
1: Ah, d'accordo, sono a tempo un registramento, se vi capite.
2: Se le un dischetto passate di per voi.
1: Yeah, questo è ragione. Allora, beh, mi rigai sente di scoprire tutto questo, sono sicuro che quelli che ci stanno a sente in noi.
2: Ma non l'ha appena in uno questo pezzo.
1: Allora, facciamoci in uno e vi lascio, voilà, partite con della viva, con dei bossi de pronti.
2: Ce lo faccio...
1: Allora,
2: d'accordo. Buon cacciato.
1: E beh, mettetevi in posizione, fate come luci ole, e quando voi siete pronti, potete attaccare. Dunque, Stefano e Gianfrancesco.
2: Vedete, questo qui.
1: Allora, mi sbaglio di mica di bouton. Allora, le mani droite, spero.
2: Ingegni sono belle brave e buone, ma
1: quando li viaggiano,
2: quando non hanno mica radio, non hanno mica radio.
1: Allora, chi si va?
2: Allora, adesso chi ce l'ha per te? Poi mi richiamo perché imbrogli sono belle brave e buone, ma sono sempre imbrogli.
1: Un bene va, adesso ce non dai male. Ci ridiamo con dei bossi de bronte. Un bene va, allora, noi intanto abbiamo un'altra persona. I gocci cercano i va per un meglio, dunque i ritroveremo da qui a poco. Andiamo in orizza, ritro a Gnazio per continuare di dire vostra. Gnazio, salute.
3: Salute, Bianca, io sono mica giocato a chitarra, dico subito.
1: Bon, face nulla, ognuno ha la sua specialità.
3: Beh, è sicura.
1: Diteci, allora.
3: Ieri voglio un teso parlare di gente che si ritegano. Né noi, quando si ritegano, dicono l'ha giutuppato la bocca. E dopo c'è un'altra parola, ma questa è appena più... L'ha giù cantato i Selmani.
1: L'Ipsum,
3: l'ha giù cantato i Selmani come Petit, ha capito.
1: Allora, questa è bella e magnifica, perché l'aveva intesa i Giabaretti Orti, ma mi ne era scordata lei, l'ha giù cantato i Psalmi,
3: e dopo, tanti dicono, l'ha giù cantato ai Soia, l'ha giù cantato.
1: L'ha giù detto ai Soia, gli stessa.
3: Ma noi piuttosto dicono, l'ha giù cantato ai Soia.
1: Ai Soia, d'accordo.
3: Ecco, allora era per tipi questa.
1: Ma interessante, perché quella di i Psalmi, ci faccio mica di là, ma è vero che dice in noi assai, si capisce anche meglio il senso di e il significato di espressione dei gusti.
3: Era per tipi questa, che i nostri anziani.
1: Ai genu così.
3: I nostri anziani
1: dicevano,
3: dai, sono andato e gli ho contato i Selmani. Ecco, voilà, questo la come fa parlare appena all'altro, era giusto per salutare per di questa piccola strofa.
1: Bon, si del nuovo camion, questi?
3: Qua ce n'è un giro.
1: Allora, c'è di nuovo Jean-Jacques con voi? Mi salutate, eh?
3: Arrigo, poi gente.
1: Un abbraccio vostro tra mindui, eh?
3: Allora, vi faccio forte, continuate questa missione che ci rallegra.
1: Bon, e beh, contento e poi ringraziare i partecipanti. A beggi. È sempre difficile di voi, a quel che sia, li è sempre di tu. Bon, è così. Allora, aspettando i nostri amici chitarristi, Stefano e Gianfrancesco, también vanno a scegliere i sbi, usti. Bon, le mari droit, intanto c'è Jean Menconi, usti, usti, ma sente con piacere, passa la vita e poi aspettiamo in noi, Piede a Barola, 04 95 38 28 28, vi dico a subito.

0: come s'appassisce un fiore.
1: Jean Menconi, allez, on a un coup échou obligado au bensier, notre ami Stefano et Gianfrancesco. Alors, ma bia, prima Lorenzo e poi presenteremo a Angelo in un pontale. Lorenzo, buongiorno.
2: Salute, salute a tutti.
1: Salute, comandemo.
2: Aspettiamo salanzo si ugarini, ma veramente sono anche abbastanza scalato.
1: E ma è una scala piano piano.
2: Piano piano ci fermo. Allora, saluto a tutti, ben inteso, a Lorenzinchi, quelli che hanno chiamato, quelli che hanno chiamato. Allora, se tu vuoi, eri, hai conto la storia, che c'è ora? Ma un pensiero, perché pensavo di farmi stridare, che aveva parlato di una persona di 94 anni, che è un amico, e risera lo chiamo, per sapere come l'andava. Allora, l'ha detto, sapete, dico io. A sapete, oggi chi ha raccontato la vostra storia vera. Allora, le racconto la storia come lo ama con Taello. Ha detto, l'hanno dato in io, Luigi Ignari. Ah, è teoria che le hanno dato in brava lagna. E no, ha detto, l'ho piantato in io. Ha detto, ma perché chi mi dite qui? Ah, dice, ti dico qui perché ti sei scordato di qualcosa. Ah. Chi mi ha scordato di mettere i specchietti? Oh, mi è scappato una risa. Allora io gli credo che mai sta parlando di qua. Ah, sai ciò che non mi dice? Mi dice, ah, sai perché? Perché la settimana scorsa via i specchietti mi hanno chiamato che tu l'hanno dato in Bonifacio.
1: spiritoso questa persona.
2: Oh, chi campa. Ha detto che lo chiami, non vuole mica chiamare.
1: Tutti i casi, ci sta assente questa, sai?
2: Era andato a caccia, giustamente, e dopo ha detto era stanco, mi sono lupicato appena. Allora,
1: se lo gira qualche sia che gli devo fare ribia l'emissione più tardi. In giro
2: l'ha più spiegato appena in giraello, la sua compagna forse appena non c'è più giovane che lo forse.
1: Un saluto e buongiorno.
2: Stati una 20 secondi. Allora, la storia, a questo è un cugnato, gli verrà piacere, perché è una storia vera, che l'ha intesa parecchie volte, poi l'ha intesa anche, tutte volte qua con te, in famiglia, in tra di cucine, fra delle sorelle, zie e nipoti, ci campiamo i rise. È una storia di Caccaro.
1: Ah.
2: Sai che Caccaro, la sua vita, erano le mule, le legne, i bicchetti, i camionacci, camionacci belli pochi, ma sono giunta alla fine. E Caccaro giunge quello camionaccio a un paese, forse uno dei primi che è giunto a un paese, quelli delle intavole senza vena, giusto da un lato. Ed era una ricchezza. Allora, era una ricchezza, non c'era che mule, selle, sumerie e cavalli, era una ricchezza. Allora, la mattina partivano a trascinare quelle legne e un indumone. Falano queste piaghe con la camionata di legne, come li buiano, a quando un primo, a quando un terzo, come li buiano falà. E una mano falano le legne per furirli. Un dopo mese giorno falano le legne per furirli. Questo è un mio cugino che mi conta spesso e ci campiamo sempre le chiese. Cioè, faremo per furirli, dopo mese giorno, e la persona appena arriva lui dice: Udo camionaccio, appena anziano, E ha detto, perché chi dice che è uno scangaro, face rimora di per tutte, tutto fragico, ridile in legno. E ha detto, stamane venimo già da Bonifacio. ha detto, e la io arresta che qui non venne a Bonifacio stamane. Ah, ha detto, mi sta sentendo.
1: Ma Bonifacio due noi.
2: Ha detto, sta sente, domandavo un nipote che ha scaccato la camionata a Bonifacio, non venimo mica a Bonifacio. Allora, domandavo un cugino, che è più vecchio che me, un mio cugino dice, e stamane eravamo un Bonifacio. Vabbè, ha detto, allora un camion vale un suo valore. Vabbè.
1: Allora, ce la spiega, perché mica tutto il mondo conosce un luogo, e Berghi, l'Ampugnani, è comune
2: di
1: San Damiano, c'è dunque un paesolo che si chiama Bonifacio, giusto appunto.
2: Si chiama Bonifacio, voilà, una persona da Biaggia, ha mica capito, stamane sono giunti in Bonifacio.
1: E per questa che tutto usare questa storia, prima ce la sapeva che un nome di un luogo non è noi, ed Agusti e Berghi si buiava là, fendo greghi, si buiava da un'altra gita, e questa
2: allora, tutto usare. Allora la storia, noi ci campiamo in rise perché conta i nostri, e all'epoca venosimo, tanto ci contentiamo un poco, che o mo abu come cacca qui già sempre la prima puntana con due mo piantemo vedemce l'acqua dunque tutta stebica è finita ma era un'epica rigola e due distraziavano ma c'era sempre quella maniera di contare quella storia con quelli strati che diceva.
1: Ebbene, sappiamo con tu che conta, sappiamo trasformare una ambasciata appena dura, perché bon, i travagli erano duri, ma tutto che era messo in una certa messa in scena, che una maniera di praticare appena voilà, una cosa rigola, nel senso dell'umore.
2: È come quello che un cacao un giorno mi contava quando lui diceva, giunto in un paese senza i nomi, e a vittura mica a me, dice, a persona un amico, a vittura, dice, dice un fiolo, sorti a vittura, quello non moriva mica sotto, sorti, mettiti a ridu, e guarda un scappamento. Allora dice un fiolo, perché cagli a verda, guarda, ti accelera a fondo, quando tu belli sotto è un ruggio che è sboggata. ma sono storie vere, de noi, di appena forse allontanato la città, e a niente forse il mensano che un ruggio aia sotto un motore che l'affare sai arrangiare. Ma queste sono storie che noi quando siamo tutti in famiglia, quando siamo col turua o con travagliamo e contiamo quelle storie quando le persone a sera e portavano in casa una bruetta o che li cantavano con suonamo, con capulamo e contiamo quelle storie.
1: Ah, è tutta una maniera di campare di noi.
2: De noi si passa sempre appena d'uso antico, forse sono paesi appena più ritirati, onde abbiamo mantenuto in uno nostro uso antico, forse. Oh.
1: Forse. In tutti i casi la vede sempre, questo è il più importante.
2: Cerchiamo di valore mantenere i nostri viole, di mantenere quelle storie che i nostri wabboni, i nostri caccari già hanno conto. E ci contavano e poi ne so, ma me ne sono appena scordato, ma dopo quando ne parliamo mi rivenne, non ne conterà di una boga, non ta ficchitino, non ta quello che occupava il garage, non ci ne è, poi ci ne è, poi ci ne è.
1: Beh, sentiremo l'occasione con piacere.
2: Allora, beci a tutti.
1: Allora, Laurent, una bella giornata, beci. Continuiamo di idea vostra con Angelo, salute.
3: E anche salute a tutti.
1: Buongiorno a voi.
3: Allora, per far crescere ciò che è stato detto ieri, per Ugelante, sentiamo parlare di stelle, i nomi.
1: Ah, ieri, ieri.
3: Bon, e allora, nell'emissione, un giorno, non ricordo più quando, si è parlato di la famosa meteorite d'Aschese. Non ricordate?
1: Ah, no, ditemi.
3: Bon, chi dirà che è caduta un 21 novembre 1805. In paese
1: d'accordo. Ah bon?
3: Pesava, era tanto 50, una cinquantina di rami.
1: I sguacci possono essere con tu che sei importante.
3: Ma hanno parlato e sapete dove si trova? Va? Si trova nel museo in Austria. Quella.
1: Ah, d'accordo.
3: Sì, è stata data. Bon. Allora, da noi meteorite si dice palla di gelo o balla di fuoco o vulgaro.
1: Aspettate, palla di gelo, Interessante.
3: Può essere in pedra o tutto a metallo. Boh, ci sono più che giù come questa qui, ma ci sono maiori.
1: Più sono maiori, più i rischi sono maiori in noi.
3: Quando le sono maiori, fiscano con la rete. dopo c'è la Luna, compagna della nostra pianeta. Allora, la Luna, aspettate, ogni mese e tutte le settimane cambia d'aspetto e comincia con un mese, comincia con la gorna dritta, le dernier de quartier. Dopo diventa luna nuova, nouvelle lune, e dopo un'altra, tutte le settimane cambia. Dopo diventa un sprit di luna, di premier de quartier, e poi si compie un mese con la luna piena o luna vecchia. Bon, sicuro ci sono della luna, ci sono differenti fasi, i nostri anziani conoscevano il conto di Salomone, Abatta. Per chi veniva in aiuto all'ortolano, pone esobiente o dai a solegna. Bon. Dopo si sa che i nostri pastori, senza essere tanto sabienti, sabbiano leggi e conosce certe stelle di costellazione di un nostro.
1: Ah, beh, io.
3: Ecco, voilà. Allora, i pastori conoscevano a Gioccia.
1: Questa ne abbiamo parlato ieri.
3: E questo gli Aninelle.
1: Chi sono i Bleiades, questi in francese?
3: Le stelle che si trovavano nella costellazione di Bleiades. Dopo i pastori sapevano che quando la stella Sirius, stella canina giagarina, entrava nella costellazione di Orione, della famosa periodo di da 21 luglio 24 agosto e tanto c'erano i soleoni, ma fa chi stanno ne abbiamo avuto i soleoni mi pare 4-5 volte.
1: Sono mai venuti,
3: può essere che si compia sti pochi giorni qui, siamo appena meglio. Dopo si sa che verso 10 agosto i pastori sapevano che c'era questa famosa notte di fulminanti con nuit des étoiles, étoiles filantes. Qui a fine questo mese qui, verso 30 novembre, i pastori sapevano che la costellazione di Orione s'affaccava per annunciare l'inverno. E fino a marzo che bene si veria questa costellazione d'Orione. Questo stelle va allineato, c'era di un corso, e i Vergoli, un altro, un rastello. Bon. Dopo si sa che il Sole nella nostra galassia è l'unica stella. E il pianeta sorelle della nostra terra, i pastori conoscevano Mercurio, detta a stella alba, conoscevano Marzo, a stella rossa, conoscevano Venus, la famosa stella di un pastore, di Inu, a stella Madudina o a stella Diana. E poi sapevano che l'étoile polare si chiamava stella tramontana.
1: Allora.
3: E poi sapevano che Antares.
1: Allora, aspettate, andate bene che quelli che cercano a scrivere, che era pieno di tempo di scrivere. Donc l'étoile polare di
3: A Tramontana.
1: A stella Tramontana, d'accordo.
3: Yeah. Dopo sapevano che...
1: Le nord, oui.
3: Tramontana. Sapevano che Numa Antares, quella che si chiamava a stella Lantigina. E poi conoscevano a Sirius, a stella Lulla. Che è quella di Casopied, ma in corso si dice attraversa.
1: Ah bon, attraversa?
3: Sì, così. E mercato nei libri. Conosciano il Garozzo e il Garozzino, e tante altre costellazioni.
1: Il Garozzo, se non mi sbaglio, è la Grande Ourse, è questa?
3: La Grande Ourse, sì.
1: Il Garozzino è la Petite Ourse,
3: dico così. Dopo, si sa che c'è quasi tutto perso, perché quando è orale on me perde assai. Bon, e allora dall'astronomia all'astrologia sono due scienze sorelle, e quelli che vogliono conoscere usano bene, come l'oroscopo francese, ci sono i segni di queste differenti figure, come Dro in lingua corsa. Allora, l'Ardiedo è il Bélier. Parlo di l'oroscopo.
1: Allora, aspettate, gli ha scritto tutto, perché mi interessa. L'Ardiedo, donc, le Bélier.
3: Le Bélier.
1: Yeah.
3: O manzo, c'è il taureau in francese.
1: Yeah.
3: A biccia, di o Gémeaux.
1: Allora, aspettate, a biccia. Aspettate, o Gémeaux.
3: O cancro, di o...
1: Cancer.
3: O Léo, di o Lione.
1: Ah, o Léo, di o Lione, d'accordo. O Zen,
3: A Vergine, a Libra, dopo a Libra di la Balance, o Scorpione, lo Scorpion, o Sagittario, si può dire Azaeta o Sagittario.
1: Azaeta, mi piace assai Azaeta, Sagittario, sono Azaeta.
3: O Capricorno, lo Capricorno, o il Cabrunale, l'Aquario, di le Verseau, e i pesci sono i pesci.
1: Allora, aspettate, l'acquario verso, d'accordo, questa è un nome, Ecco, ma interessante.
3: Oggi ci ne tasse bagulla, ma fa.
1: Déjà la cucina n'avait des brubos tout on sait quanto, surtout ta valle, tu l'era forse en Caribia appena l'émission e ben pescri tutto che ridenimo di noi e donc come si bono i segni des signes du zodiac come id?
3: Sì, aspettate, so i segni,
1: unicamente i segni.
3: Quelli che cercano quei che fanno si chiamano l'astrologhi, no,
1: l'astrologia di so quelli che fanno le carte che
3: secondo sono istrologhi
1: e i segni donc manzo a bicia o leo a libra a saeta o gabrunale l'acquario l'arietto a vergine o gancaro e i pesci
3: e beh Isabella in corso perché
1: beh questo che mi interessa assai e gli ho scritto tutto che sa di un bisogno umano so cerco così
3: un fatto risente
1: ah si dei a bicia dunque allora vi lascio riparte con vostro biccio.
3: Bon, allora
1: ringraziamo che giungiamo piano all'ora e l'attualità d'altronde da Rido ritroveremo a Stefano e a Gian Francesco biveremo Biazza Bessante e vostre guidarade. Merci d'être avec nous, il est 15h. Tout de suite, nous allons nous intéresser à l'essentiel de l'actualité et nous le faisons avec Alexandre Sanguinetti. Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. Un départ de feu aujourd'hui à Calvi, route de l'aéroport à la mi-journée. Feu de gros maquis, virulent, en raison du vent notamment. 15 hectares ont à ce stade été parcourus par les flammes. Plusieurs habitations et bâtiments sont potentiellement menacés. Selon le service incendie et secours de Haute-Corse, la D81 est fermée entre Souar et la pizzeria La Fringale. Des moyens terrestres, une cinquantaine de personnels sont mobilisés. Les moyens aériens, deux avions, un hélicoptère sont présents en renfort. Les aides au carburant prolongées jusqu'à fin décembre, annonce de Matignon hier soir. Réponse directe aux demandes des professionnels, des agriculteurs, mais surtout des pêcheurs qui expriment leur colère sur le terrain en bloquant aujourd'hui encore sites pétroliers et ports. Blocages qui ont d'ailleurs impacté les liaisons maritimes entre la Corse, Sète et Nice. Et du carburant, on en parle dans le magazine de la rédaction. Le député Paul-André Colombagne et deux pompistes indépendants réunis autour d'Hélène Battini pour faire le point sur la situation, les difficultés, les solutions. Rendez-vous à 19h pour la rediff quand vous voulez sur ICI RCFM et sur nos réseaux sociaux. Invité de France Inter ce matin pour évoquer la venue du pape Léon XIV en France, l'évêque d'Ajaccio, le cardinal François Bustillo, a été interrogé sur ses liens avec le milliardaire Vincent Bolloré. Dans leur livre enquête, La droite de Dieu, Vincent Bolloré, un milliardaire en mission, les journalistes Camille Vigogne-Lecôte et Clément Lacombe révèlent notamment que la volonté du groupe Bolloré de faire de l'évêque d'Ajaccio le prochain archevêque de Paris. Le cardinal Bustillo dément à la fois être si proche du milliardaire breton, il dément également être candidat à cet archevêché de Paris. Le FC Bastia reçoit l'AS Kane à Furiani ce soir, l'occasion de briser le cycle. 3 réceptions, 3 défaites. Le Sporting qui reste sur un succès, 1-0 à Bourg-en-Bresse, compte 9 points après 6 journées. En face ce soir, une équipe de Cannes, toujours invaincue cette saison. L'enjeu est donc clair pour les hommes de Laurent Perla de décrocher enfin une première victoire devant leur public. Et pour cela, l'entraîneur s'attend, je cite, à un match rugueux et intelligent. Bastia Cannes à vivre dès 20h45 avec les commentaires de Baptiste Mosconi.
1: Coup d'envoi sera donné par Félix Lacuesta, qui a joué à la fois à Cannes et à Bastia, qui est une gloire, bien sûr, du Sporting Club de Bastia.
4: Ça, c'est une précision que je ne pouvais pas vous donner.
1: Voilà. On a fait le plein d'infos. Il n'y a pas d'augmentation?
4: Non, c'est bon.
1: Non, ça va. On repassera à la pompe plus tard. Merci. Allez, sur le Tréoré, Douyeminou, Diazi et Guida.
5: RTFM, Didier Aostra. Giancarlo Marsi.
1: Allez, ridroemo i nostri musiganti Stefano e Gian Francesco. Allora, vi saluto, donna, mi sentite, spiego?
3: Io vi saluto.
1: Bon, a macchina, lì...
3: ma che principio ha? Ma ingegni sono geni.
1: Ah, io so. Ah, va, biagliano. Ditemi, o ste.
3: Vai, ditemi.
1: Chi mi dice? Non sento mica so che lui dice. Chi mi dice? O ste, chi mi dice? Ah, allora andate. 30-31.

0: allez, ce sol, hein, mais il se piège un peu. Moi, c'est dit nous, John Andrea, Janekine, qui, il va jouer Gouzigo et Man, Arza et Man. Oste, félicitations, Jean-Francesco, digo, l'iste sa gosse, misantide?
1: Eh, misantide,
0: ah. Misantide.
1: Ma,
0: guardate, chi. Si sentiva,
1: sentite più che gli serracci un mozzo.
0: No, no, no. Se...
1: Hanno tanto che un pari qui bei ad abbassare il tempo.
0: No, no, francamente, francamente. No, è Montesu, una bella bassata musicale, una bella chitarrada.
1: Regina.
0: Detto? Come si chiama?
1: Scala di Santa Regina.
0: Ah, porta un nome a Scala di Santa Regina, è questa?
1: No, in coscia di Mua. Santa Regina.
0: Voilà, a Uli a Scala e Zantardina, a so che i New Link dicono così.
1: Ecco.
0: Bon, ben sentite, badia Veligida e soprattutto badia ringrazia di Gore desse insieme e desse donne intervenute in dell'emissione. Non so se volete aggiustare una parola avanti i guidaci.
1: Ringraziamo di averci ricevuto.
0: È sempre un piacere, Asabede.
1: Di cui essere ritornato perché ne ho avuto abbastanza.
0: Mi pensa. Allora, Asabede e Ghebote saranno sempre a Berte Berboi, dunque all'occasione aspettiamo sempre con piacere.
1: Giancarlo, alla prossima.
0: Allez, un abbraccio tra Mindui e au piacere.
1: Ancora
0: noi viaggiamo noi di noi. Allì, a beggi. E ringraziamo perché si mettono insieme, si trovano insieme, pieno di osodempo, e poi hanno ribeduto, si sente. E voilà, tutto che per offrire all'emissione, poi a gente che ci sta a sente, sa bella bassata musicale. Allì, venite con noi, dite a vostra, Simon tra di noi, così faccio allì a Gua Granzona di messaggeri, piade a parola 04 95 38 28 28.

0: Il messagerie tradino. Il y a ma bassa prima in grossette et po bunaya. Tu m'as tché batti ou brimo qui ci aspetta. Batti cosa ludo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, mi saluto a voi a tutti.
0: Allora, diteci.
1: Ma allora, se l'ubbiove, di cosa c'è nulla, c'è manco quanto una pizza.
0: Se l'ubbiove, scusate?
1: Se l'ubbiove.
0: Ah, se l'ubbiove,
1: Ah, non piangiasse un po' di pesce che c'è, sono andato a terra.
0: Beh, Gorci, questa è una droga quasi inonda, perché
1: non
0: c'è, c'è manco più, c'è mica erba, non c'è inonda questa.
1: No, uno è riuscito ad andare qua qualche pezzo d'erba fresca, ma come fare? Bon, allora oggi racconto una passata di carrettini che ho conosciuto c'è Narcisa e c'è Catalina che ha sorriso da me è morta tra quasi 100 anni e ci andavamo a carcare di castagne la rocca a un lesco e falavano un battito per imbarcare le pannicce ma se la mercanzia partiva Pannizza prima,
0: d'accordo.
1: Stava giurita in 4 anni, partiva bene, male, un po' di tutto, non c'è più nulla. Dice allora, veniva all'entrata in un paese, faceva appena cominciava i giorni, dice la mula di guida comincia a soffiare, è avventato qualcosa. E perché i cavallini avventano,
0: Io so.
1: E come gli altri? Dice Narciso, stacca la mura, la rega da dietro, ma prendiamo un'altra pavolina e avanziamo. Un ritorno, dice, hanno interrato a qualche siglio di poco. Dice, c'era gerbi bianchi, sicuramente qualche giovane. A vita di tanto, me ne è da vista. Dice, dopo un'altra volta facciamo a Portopollo, parlava per l'Urano. Tutto l'Urano in Portopollo, un lavo di mulini qui di Peraldi, che c'è la placca, e sono le palette di su. Ma, allora c'era una famiglia che stava un cavallo qui con i figli a fare nulla un cavallo di 4-5 anni non c'era forza va. Dice ma dai Narciso può fare qualcosa dice Narciso se la gara metto voglio dice lo metteremo dice lo mettete voglio e poi tu devo mettere mezzo a 5 muri venivano 3 tonne di rano e ancora più certe volte da porto poi c'era quella di canto mezzini che si chiama tu cavallo un primo catterale dove poi rimane cazzo di crusta a va catterava dopo l'ha tenuto 20 anni un cabriore l'ha attrezzato hai capito come la si passava prima
0: prima
1: allora,
0: cioè
1: forse ha detto c'è Narciso diceva se vuoi mi vendi tu tengo l'hanno farrato 3-4 anni lo catterava come di drezzavano
0: l'avevano fatto un travaglio dove l'hanno tenuto dunque 20 anni se io capisco
1: 20 anni la famiglia con Gabriele ma su tonto lo prendo la sua famiglia io conoscevo tutto
0: vabbè
1: e se Narciso un pastavo se mande mani proprio più listo.
0: Ah beh questa io sì, beh, io conosciuto anche io ho fatto di vavo bastoni di cimento a mano questa l'ha giovata anche io giovane
1: l'ha conosciuto appena era una borsa di rana e diceva un aiutato anche in un pasto di mano
0: cinecani erano vorzuti erano una borsa naturale
1: a
0: Sigione della Valdita. Ah, beh, c'è che so di cioè mica sempre. Cioè mica sempre oppone a gioventù, ma.
1: Ma mica un pastore si manda mai, ma c'è
0: a vettonio. Beh, oggi oramai che c'è questa maniera di va che vi permette allora, forse di lavorare anche più. Ma i bastoni alti, questi l'ha giovata anche. Poi io mica va a balè, ma l'ha giovata anche questi bastoni.
1: Ma l'ha giovata di noi.
0: Non dico mica che era un maestro.
1: Ma che era uno specialista, ma
0: l'ha giustraziato, mi posso io?
1: Tutti.
0: Questa allora ha giustraziato un bel, a me la vengo, ma allora zitto.
1: Si passava così.
0: Si passava, no.
1: C'era che trovare le forze.
0: Non c'era che trovare le forze.
1: L'unica forza che l'abbandonessi tutto.
0: Ma attaccavano giovani perché dopo avevano non era mica dico mica che erano abituati ma poi cominciando giovani e perché si vedevano con comunque una muscolatura abbastanza per tenere una vita sana
1: tutto molto travagliato
0: i travagli erano duri
1: non si pentivano mai.
0: Sentite, vi ringrazio per se Sebastiano.
1: Ma sapete, c'è Caterina, poi c'è un zio, c'è Caterina, capito, lontano, dice, oh, tu la sei, non c'era mica te lì.
0: No.
1: Diceva allora era informazione in cucina.
0: Capisco.
1: Per quello mi sono arrestato.
0: E allora era informazione.
1: Allora era informazione, ne contava quante
0: volte. Ah, no, ma è bella maniera di questi. Allora era informazione.
1: Allora in cucina allora era informazione.
0: Batti, mi ringrazio, una bella giornata.
1: Ma quando vado a rire a pezzi.
0: Ah, ma come sempre, te maniera. E poi sono interessante tutte queste passate che ti piacciono a tutti.
1: Tutti i passati che ci hanno raccontato. Abbiamo conosciuto. In vecchiale abbiamo conosciuto, ma abbiamo conosciuto.
0: Capisco, capisco.
1: Era un altro mondo, vedo.
0: Batti, una bella giornata a voi e
1: a
0: Biagé. Merci a Beige, a Beige. Allez, continuiamo di dire a vostra, poi de, a vostra biat, sa sina tre ore e mezzo, poi se lo giolanda a penal di là, non c'è mai mica a Briwa, un bene vade. Ande, Ghislaine è con noi. Bon, Ghislaine, buongiorno.
2: Saluto, Gianca.
0: Come andiamo?
2: Va bene, ringrazio. Saluto a tutti gli amici.
0: Tutto va bene?
2: Bon. Tutto va bene, ringrazio.
0: Tanto meglio, tanto meglio.
2: Allora, io in vittura ad un teso puntare certi sorietti che fanno i segni. E mi sono alimentata di una di un emissario che è un salvatore di più piuttosto che lo puntaia. Un emissario, dunque una piccola passata.
0: Ah, dico un piccolo.
2: Sì. Erano un ipogli d'amici, un carugio che tirava in passo, tra lì. E ce n'era uno, e uso cognome era a Ceppia. E qui New York non c'era mica con lui. Io cercai. A Ceppia non si è visto. No? Allora domandai a me, quando passai da chi sia, vabbè, e a Ceppia l'hai mica visto. E no. Oggi non ho mica visto. E ogni volta domandai a me. A un momento dato passa un tipo e gli domanda a me. A Ceppia non l'hai mica visto oggi? A Ceppia no, oggi no. Tanto si gira e figurando savo che c'era una tacca nera.
0: Ah.
2: E tanto faccio, mi. Adesso così lontano, mi viene a lampato nero.
0: Io ho capito. E io perché chi ha seppia, capia un chiostro.
2: Lampa di inchiostro.
0: Donc, c'era una drazza di oso passaggio.
2: Era mica così lontano.
0: Sapete perché che era gugnumato così? Era biscaor, era un oso, no?
2: Poi, era un coso di... un luogo di pescatori.
0: D'accordo.
2: E poi non ho mica domandato piccato, ma è vero.
0: Era uso gugno in tutti i casi.
2: Era no. Mi ne ricordo. Era appena a gobu.
0: Allora, pourtant, poser appena gobu, a Zeppia, è piuttosto un pesce girato lungo. Bon, è vero che l'osso.
2: L'osso che.
0: Ce n'è che uno che è lungo, giusto appunto, appena gobu, due no, ma. Non è forse che bannerà da sa cosa allora, gusti.
2: Me la ricordo, mi pare che era. Un affare così.
0: In Bastiglia, quando è luce, forse sarà lì stessa in Aia, cioè in altri luoghi, sapete, quando è luce Ulivecchio, sovente volte, un ulo che si trova in cielo, ha una forma di una seppia, giusto appunto, e i biscaori chiamano che su un ulo così, è formato da un eboghe in uno, ma ne forma che uno solo, si chiama a seppia. E una maniera Isabè che c'è a presenza
2: di...
0: Voilà, siamo tocchi da una rivecciata di radio. C'è di nuovo il nome così di Asipia. Bon. Sentite, allora, mica male questa.
2: Niente,
0: con la sorriere. No, ma so bello. E poi dice assai di ciò che noi siamo, della nostra maniera di rivelare, di concibi, un rapporto all'astro, tutto che è interessante. Tutto.
2: Sì.
0: Bon, un'altra cosa, giusto?
2: No, non c'è. Oggi.
0: Eh beh, sentite, tante salute in casa e a un piacere allora. Mirengrad. Soeo, à Bège.
2: À
0: un autre haut, à un grand piège, à Bège. Allez, compta de Géost, dit de Géost, si Moguissina tréore mise, c'est le jeu de nos besoins de ribia quelque chose, ou forse que si Moubassa d'appen en fourrier dans un sujet, ou la de ribia, des besoins d'une information, forse capi meglio qualcosa, bon, ben, profita dell'emissione. Noi intanto stiamo a sentire su Mentano, s'interessa di noi a oggi a Mentuado di Francine Massiani e qua canzone di Wajime.

0: Sumentano, ali andiamo una casa nuova, tutti anche i nomi e paesi rimano come canzone che bene mi passa. Maddalena, salute.
1: Saluta a voi, saluta a tutti.
0: Ci ha pensato a questa inu.
1: Come hai detto?
0: Beh, un nome e paese rima con un nome e la canzone, un gruppo, Sumentano e a casa nuova. E aggiusterà di chi non a casa nuova, ma questa è la duetta, a Maddalena che ha già cadrua.
1: Già cadrò,
0: io ho
1: detto
0: questo. Pare che io. Yeah, yeah, yeah. Bon, ah, è bella. E come da lente di bui, vedi? Forai bu.
1: Arrestato di cosa. Bon.
0: Allora,
1: a tutte quantunque, a tutte, saluti. Yeah. Allora, io. Volevo dire che arrivano, ho parlato, ma sono sempre infuriata e dopo mi scordo.
0: Ah.
1: Perché Marti era un vittore e sento a. Apertura mia. Ma come noi eravamo? In questo momento già guardiamo. Ma come passava mica verso Barchetta? Mi sono stordata e rimane di un testo, non so più quale, che felicitava Apertura mia per la sua poesia. Francamente.
0: Ah, yeah, yeah.
1: Sentite, io mi aspettavo che la Iga di un tal, ce ne tante che hanno fatto adattazione di Avormigula.
0: A Zoe Ravella, e poi dice radio spudica, corsa, enfin, buioi.
1: Allora, dunque, avete idea, già, la storia, a Filippo Inno, gli ho mandato un messaggio, aveva fatto non so più non da che. Era veramente poetica, uso scritto.
0: Ah,
1: parlava di stelle, di lacrime di luna, non so più. Era veramente magnifica.
0: Mm.
1: E dunque, bon, ecco, ho fatto di mai agli ammiragli della
0: città. Se la città sente.
1: Ma non ne posso mica chiamare non più. Come Stefano, tutti questi, ma questa arriva sempre.
0: No, ma basta avere una pensata così dell'emissione.
1: Ma francamente, è la mia prima volta cos'anto qualcosa così.
0: No, per dirvi che, già essere onesto con tu, quando a fine di la sua lettura mi sono permesso di mandare quelle che.
1: Dico
0: a lei. Io pensando che.
1: Ma aspettava
0: di me. Per questa che. Sono sicuro che se la si mette anche di più a scrivere in penna, di sicuro, ma ne so certo a 1200 c'è la qualità, c'è la continua.
1: C'è qualcosa
0: di ha un senso.
1: E tutto quello, grazie a tutto, per tutta questa gente che si mette a scrivere sempre, e grazie all'emissione.
0: Ah, beh, questi è bene che sono nate questi, tutte queste.
1: Se
0: le piume.
1: Volevo dire altre cose, bon, non so mica se volete vista, non faccio nulla.
0: Dico
1: quantunque, ho visto che ha pubblicato, Giacomo Santo, non si sente più
0: d'altronde. Non si sente più d'altronde, è cosa nudo, non so mica.
1: Spero che lo ha poco presso.
0: Spero di non vero.
1: Ha pubblicato qualcosa, non molto prede che è malato quantunque, Antonio Peretti.
0: Ah no, no, sono passato d'accordo.
1: Cerca di avere.
0: Non ta so pagina, eh?
1: Non ta pagina è
0: Diego
1: Musanto. Qualcosa che dice spera. D'altronde pubblicata in francese la prima volta sono stupida e c'è di nuova pubblicazione di un'altra donna che è più lunga, che dice che è troppo una malattia, che speriamo quantunque che lo.
0: Ah beh, io
1: ho visto la straorta, ha detto appena faticato ma andava meglio. Allora dunque preghiamo forte per ello,
0: Ah, la giusata luce, in francese, d'accordo.
1: È questa luce.
0: Ebbene, sentite, io non ne approfitto per salutare Antonio se lo ci sta, sente.
1: Ma lo salutiamo tutti, voilà. Lo facciamo forte e che lo tenga
0: forte. Voilà, e l'aspettiamo qui.
1: Parlando di musica, di canzone.
0: Datemi vostro parecchi. Voilà, no, ma mi interessa così. No, ma per
1: giugno. Non lo troppo, perché pendant un mezzo scomparto poco presso che Luigi. Sono abbastanza contento perché.
0: Ha ela ha parlato con Tunque, ha dato una parola, sai vota, ha parlato d'offesa. Bon, après. E usurite,
1: No, perché è una persona abbastanza.
0: Aso.
1: I francesi dicevano carré, non so, dritta, dura.
0: Enfin, bon, io uso barré. Riceve quel. Voilà, bella sicura.
1: E io penso che voi siete una certa vitrina di.
0: Allora, se mi caio qui a Igu, io mi faccio buttare oggi e il lascio. E un po' se mi caio, so che penso.
1: Allora, io pensavo a questa, ma. Mi sul genere di riconoscenza, per la lingua altro, di un altro. L'ONU l'avevamo di un'altra maniera.
0: Poi un bel pezzo che l'avevamo in noi.
1: Fidiamo tutti questi gruppi che parlano. Più caso la vedete che parte lo stranieri, parte tutti i luoghi. Piemo a. Come si chiama? No,
0: piemo l'esempio di. So, se Bobba ricordate, le Nouvelle Polyphonicos. Era il 1991. Hanno cantato l'apertura di Jeux Olimpici d'inverno. Questa era forse la prima riconoscenza internazionale. Dopo c'è stato Boge e Corsica con quel fuce al Quebec, eccetera, eccetera. Dopo di nuovo abbiamo lavorato a riconoscenza di Abadiere. Tutto questo, dunque, voilà,
1: hanno fatto gli altri in continente.
0: Esattamente.
1: Tutti, guarda, ci sono i messaggeri che hanno fatto un giro, ma mettiamo quando ripartono tutti questi paesi, non è mica lo stesso affare che sta a fare che è più grosso che di spese cose di showbiz, una nonna che berre.
0: Beh, è differente, io questa sì, è po'.
1: Non è mica la stessa riconoscenza.
0: Dopo ce la pensa, allora cerco sempre di dare la parola a tutti, nel senso che. No, ma quando cerco di ragionare, mi metto a piazza di giovani, perché uno conosco anche di un paesano a partecipare, era andata a scena, ha discutato con lei, e che si trova davanti a 50.000 persone, era un spettacolosano, e lui si. Era nanta scena con l'idea di rappresentare la Corsica, dunque è po per lui, no, dirà una per lui e po per i amici una maniera, un'esperienza straordinaria, dunque qua di sicuro ce l'ha a sentito quell'argomento. Dopo forse che siamo appena di noi ci sentiamo male perché c'è e comunque un'opera commerciale assai, questo non si può mica io contrario. Dopo ce la fa o il lancio, o positivo o negativo, ognuno verrà. Così io sono mica forse un partigiano di tutto questo, ma rispetto già la libertà dell'artista e di partecipare, ha permesso di fare una bella riconoscenza a Pedro Guelfucci, a Mentuado e Maudo Inusa, perché Pedro Santo ha posto da e fa un discorso, hanno parlato in un disco la corsa a Mentuado, non ta scena.
1: Bon, bene, questo è bene, approfittato di questa apertura, di questa
0: vinesca. Forse mica tutto è negativo, mica tutto è positivo, cioè forse. La soluzione si troverà a mezzo.
1: Non so mica di Beramante quello che mette tutto quel nome.
0: Dopo è un progetto provvisionale, artistico. Dopo chi vuole partecipare, c'è Nimo che non ha mica messo a Gurtello a Viede.
1: No.
0: Elu ha un progetto presente, a chi vuole seguire,
1: Ma continua,
0: poi hanno droga a Yalina Ionca, questi.
1: Per ciò che concerne il resto, bon, io no, per il rap penso che ci sta bene. C'è stato un discorso, in quei musicanti a Zibonia, no? Dicevano la lingua c'è un veracco con il rock, così sono visti che c'è un il Lampalo non dice non è mica questione di lingua, è questione di non siamo mica artisti. Allora io così faccio che l'avremo
0: di noi io
1: fissata d'ora o se
0: senza mintua ma ce ne parecchio
1: PM e principi mi scordo, non li conosco mica tutti, ma c'è le volte appena andò su questo
0: ma a 100%
1: dopo fidate cosa e poi
0: E poi, avanti e poi c'era il gruppo MNF, c'erano i Gantelli, le Varans, i Gantelli, c'era di noi, allora non era mica rock and roll, ma Bojovic era qualcosa.
1: Non era manco troppo rock non più.
0: Era pop rock, il corrente si chiama pop rock. Donc, dopo c'era di noi.
1: Per me, l'anziano,
0: sapete. C'è parecchie forme i rock in noi, c'è parecchie forme. Ma basta bere in Italia. Il y a tutta sa abruzione di rock o di pop rock e noi ce n'è migliaia e migliaia.
1: Allora io volevo giusto dire un piccolo coso, un suo gruppo è po c'è quello che canta più che si chiama Spinelli. Questo è la spiegata, è di un'origine italiana. Sentite in caso oggi
0: è nato qui, è nato un cittadino in Bastia,
1: ma verso il suo grano, verso il coso di oggi, che faccio pensare a oggi dagli uomini.
0: Ben, forse avevamo...
1: Non mi capisco.
0: Avere una doppia cultura e di sicuro, dunque...
1: ma questo si... di cose, come li contano già gli italiani che stavano già appena
0: guida. Ben, per questo quando lui... E forse gli è stato andando a seconda sono dei gusti, dunque...
1: Non è mica una critica.
0: No, capisco.
1: Lui, sentendo la sua voce, mi face pensare...
0: No, ma di un
1: nome... Come Adriano, come...
0: Esattamente. No, ma di qualche sì che ha sua doppia cultura, questa è certa. A tempo cultura Bastia, cioè perché è nato qui, è stato arrivato qui. E forse che la sua famiglia e noi aveva l'abitudine, non voglio mica rispondere per lui, ma è stato... Annanato da sé canzone e gusti italiani e forse Gaso oggi è
1: io li trovo qualcosa
0: è particolare
1: se lo sento ai girà, ma io
0: no una voce particolare
1: è
0: diventata Doria Rousse poi ce n'è d'altri di sicuro
1: allora poi che ci capita appena allora ditemi che volevi se tu sempre lì sono a Zumira che volevi le rockabilly.
0: Rockabilly dire una voix,
1: mais. Le rockabilly, una voix, il y a ma qui dira.
0: Dira, alors, exactement, non so mica, ma. N'era mica una maniera precisa di voilà. O di voilà, di nous. Bon, questi, sono manca appena di sta generazione, erano piuttosto l'anno dei 60, se mi sbaglio mica.
1: Allora, bon, più di radio.
0: 60, ancora 50, ben, sono ancora l'anno dei 50.
1: E primi tempi che lo giungevo qui.
0: Penso che dirà un mischio, enfin, mi posso sbagliare, andate a verificare, ma penso che dirà un mischio di primi tempi di rock, con la famosa canzone, enfin, stile country music. E penso che su mischio di a musica country e di rock era ce che li chiamavano rockabilly ed mi pare ma
1: come voi dite quante cugine genere di
0: si perde no ma perché no è qualcosa di abbastanza largo è bene che

0: quattro re menuege, a quattro re bulterà la tua lida con Lisandro Sanguinetti, e avrà di donna obiege de segumbo e sin a cinque ore, poi a cinque ore a Saveria Sargentini, e peierà usi guido, no, intanto, so coi brobongo, di va piazza Maria Elisabeth Ferrandini, a ridurre sempre affiancata da isozidele, e oggi udema e quello a marmotta.
1: Salute, salute! Oggi partiamo a scoperta di un animale con Antone. Vuoi parlarci di un animale considerato mica in Corsica?
2: Allora, infatti, abbiamo scoperto una marmotta spagnola. Appena spagnola, appena francese. Perché già mezzo ai due. È castagnina, assai bella. Fa già sottana quando tutto l'inverno e dorme tutto l'inverno si sta in montagna e mangia l'erba, i fiori, voilà. È bravo, a marmotta è bien, è assai sottana e in più infatti quando c'è un pericolo e c'è un babbo di marmotte qui strida quattro volte così. Infatti alerta l'astri per andare in esodane per mica farsi mangiare quando c'è un'agula, voilà, una volpe.
1: Si scoprono gli animali, ma si può essere amico con un animale, anche con una marmotta?
2: Può darsi, può non essere i nostri amici. Io direi assai di essere amico con una marmotta per marciare con ella. Andai da Sotana, mica troppo geniali, ma i gani, i gatti, yeah.

0: Mon Jean, on te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Quatrième étape à Huile-et-Bédrabougne, dans Ekampakué. Christophe Zagal nous emmène au hameau d'Alcède. On va y retrouver un enfant du village, un ancien chef d'entreprise. Il s'agit de Jean-Marie Ferrarini.
2: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
3: Jean-Marie Ferrarini è nato all'Alcedo, 60 anni fa.
4: 1959, il 3 agosto, in da casa di Mogacà, che guarda piazza nata la strada di l'Alcedo. E sono stato io a Dugui, tutta la mia vita, fuori quando ho aperto a lavorare un poco e militare, ma mi sono sposato a Dugui, stiamo qui e ho recuperato la casa di Amogacà a Gui. E di poi, faccio 67 anni che sono qui.
3: E a vita qui è cambiata la sai?
4: E qui, a vita, non era mica come oggi. E tanto vi dico, c'era ni sumere, ognuno aveva suo sumere, c'era ne vacche, c'era due vacche di latte. C'era cooperativa di latte, tutte le mattine c'era due gare che faranno un Bastia, François Teste e Piero Rossi, e faranno un latte, c'era una cooperativa in Bastia, c'era faranno un latte in Bastia, bon, c'era una vita di ognuno faceva il suo orto, dunque è anche un luogo che si chiama l'orto. E ognuno era tutto zappato, tutto pulito, c'era un altro panorama. C'era una sega a c'era assai, bon, Cervoni. Ma un amico non c'è poi qui, si dice, i mantenati dicevano che di un diano di Gabigusso, ce ne parecchi che si chiamano Gervoghi, Franchi, da mia mia, sono sculcaracci, sono giunta a Marida a seguì, hanno fatto c'è poi qui, e poi dopo, e faccio che, un marcio a buono, a cui disciuto, un marcio a buono, e si sono maritati così. E dopo, casa nuova, Vicenzini, questo so è casato dal Sedinchi.
3: Da voi che la ridirata, Jean-Marie apparecchi occupazio.
4: Allora io come baguetto, io so ferra le divumazioni, ho lavorato un poco come di vero, pendente 8 anni, ma so ferra le divumazioni. E ho sempre fatto questo, tutta la mia vita, ovvero le rampe, i burtori, le griglie, e tutto questo. E allora, ho lavorato 47 anni, mi sono messo a ridirata. Andiamo a campagna, e mo' alline. E mo pecore, mica latte, ma chi pace noi, chi pulisce, noi sotto la livi. Quest'anno, se ti vuole, senza in pista, avremo una bella raccolta di olive. E dopo l'ovi, le galline e i sumeri per farmi piacere. E promenade in montagna.
3: Oggi Jean-Marie Ferrarini, come d'altri di sua generazione, provano a mantenere questa vita paesana in Alcedo.
5: Ici RCFM.

0: radire droit au personnage ou l'illina, conto da nostra amiga Angela Podentini, levemo biazza subito.
1: E cui orno d'anta aspettato, oggi l'amiga Lillina vestidie di isosettani. Carolina, pronta all'alba, si muove e va a discidare le sue amiche. Felice anniversario, Garulì. Ora sei più grande che noi, genulastre. Ma, poco a poco, tocca a tutte. Ci arrizziamo. E mamma aveva già prontato un rompigliuno, latte guagiculata, pane imbrustolito con udiro, oggiculata, o confittura, gasana. E a giornata principia, a vesta, avremo un buon mezz'orno con biscotto e candele. Intanto le giucce si approntano, a mamma e Carolina e Bettina, vendo drecce mettendo berli e gioielli così belli per festeggiare questo giorno. E quattro principesse di Ole Verdi sono pronte, escono in casa per andare a giocare si fuori con i cani e un manganiolo. Attenta ai vostri bettinature, si raccomanda a mamma e Carolina, che dopo mezz'giorno hanno una delle altre amiche di vostre mamme e una delle amiche che principia a pettinare. «Io, ma non ti ne va», dice Carolina, senza manco va troppo caso ai raccomandazioni. «Oggi ridaneremo imbrustoliti, budiro, rompigliuno, perle, gioielli, manganiolo, raccomandazione, festidia e alba. A domani per l'ultimo spriccio della nostra festa d'anniversario».
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: Dans un instant, l'info à 17h, ensuite Saüri à Sargentini. On va séparer avec une poésie. Je vous donne rendez-vous demain, 14h, pour l'idée à Oustre. Et on a poésie inscrite da Pedro Santucci per Antone Vanucci, un pastor espegurado, qui est venu dall'oreille a ridirada. Ils alludent, vous allez dire, c'est un assente. Alors à tutti, vi prego una bella fine giornata et à demain, si Dieu vuole.
0: RCFM, d'idée à Oustre.
3: Amaro caffè, la bagli do mi manca, tempo giorno alla rizzada, tanto silenzio ma granca, a mandria barattonada, stamane l'alba spalanca, a mo più scura giornata. Forse un seraglio più quello, manca una parte di me, asento che il cervello non sa più dove lui, stamane pare badello sto bicchiere di caffè. O mi pare manco era di ciò che lo può succedere quando chi ha un'antera un pastore deve gire sto urcio guadara di un vero spignivere. Una vita ambersurata dai morti di ui uamme, fiero d'averla campata all'alto io pasturame, ma un giorno l'ora va data un via tempo a diamme. A movita si è intrecciata gualana pecorina, ogni scelta fu guiata da stella maduttina, posso villaggio onorata all'anima pasturina. U scola sofio o momento con mi senta chiamato, a ogni basso esento e docco e mi vega allato, una a una di rimpianto, rimbivisce o passato. E mi vega uccidiosi tra buglia e castelle, sento dretti affettuosi galassi in l'erbicinelle, qua mio nina silenziosi a teppe ma mezzaelle. Elle di me so uviadu, respiro i vida mia, da sul canne un mofadu, in stadara i girnea, e da quando ci son nato, sto riscampo mi gilea. Con elle ha già bentato l'arte di vede e di sente, in ogni genno, in ogni viadu, fussi di dare o gelente, tutto ciò che mi fu dato m'ha fiorito coremente. O mio passo si è avviato in l'onde di asoversura, fussi monte, fussi brado, fussi gioia o sciaura, e con ella già imparato e virtù di anadura. Aviara di speranza pegura un la madraida, li borghe sempre un danza a quello che ha seguida e li segna l'amuranza per ogni forma di vita. Mi docca fa di ragione, stamane avanda un c'è, di cambiare il padrone, ma chi penserà di me, che una bussa ancora è buona e un ci fa la sto caffè.
0: Ici RCFM.

0: Diana Dillalba, quasu nanta vreguenza mora, e ora diri droa Paolo Durchi Duriani, cu una questione assai, assai complicata. Si debiuto stu, Roma o Napoli? Uite ma sente.
1: Ici, ici, RCFM.
2: Oh boule, azaiga un mondo zano li biagia bisi dall'Italia. A cugina, a storia, a maniera di gompa, Italian way of life. Noi gorsi ci andiamo a spesso, turisti che noi siamo. E avremo i nostri due spot maggiori, Roma e Napoli. Noi gorsi ci andiamo a spesso, turisti che noi siamo. E avremo i nostri due spot maggiori, Roma e Napoli. Allora c'era l'ordine di Ureame, di la Repubblica, di l'Impero di Roma, e poi c'è la vita spampilulente di Napoli. Roma è un centro di buere, dall'antichità a chiesa cattolica. Marmo, rustucco, eso strade, eso canali che portano lumi, come li conduciano l'acqua prima. Napoli schiatta, e un rimore di asovida non muore mai. Napoli scambiò tre burte di nome, da agida di Asirena a Partenopoli, agida nuova, Neopolis, fatta da gente popoli. Roma a sette colline, Napoli a un vulcano. Roma costringe o deve ladino, Napoli si dà un mare di regno. Napoli è sporca, come uomo può essere dopo l'amore. Ti bia, ti strappa e passa sotto a dobelle, allora chi Roma ti biega e fa di te un romano, come una maestra di scuola che ti diappa e ti va a imparare le lezioni. Napoli è a tempo mamma che ti accarezza, che ti va a mangiare, e puttana che ti dronca l'anche, e ti vage l'amore come per la prima volta. Ma è le due, li voglio bene assai.
0: Anche io, Paolo, tutte e due, Roma e Napoli. Ecco, allez, continuiamo qua. Appena in musica, non so dire droit, un pezzuccio di un'emissione di Idea Ostra, un bello pezzo, ma prima di stiamo assente a Bruno Mars. On my soul. Bonne fin de journée à tous, que vous soyez au travail, à la maison, en voiture, on vous accompagne. On est ensemble jusqu'à 19h.

0: On My Soul, Bruno Mars, à l'instant sur RCFM et Abidji, Agaramig, Bibroubouni, Mouchtazer, Umpe, Soudoun, émission, et dit Didéao, je traduis Philippe, ou Kitschispiega, ou Achtechta, des Gitchigonta, ou Ozobaez, et Pedralba, on a eu la scription, et dit Stubaez, et Nde Azostoria, et Nde Azoanima, ou Jtema Sante.
1: RCFM, Didéao, je
2: Osevus si un agillu e di bingli un urbaese sopra una e sostrarille e scopre mille sorprese. Pierebbe tutti i correnti da Gornaviva a Gornaccia in due vinisce ubunente per abugia tutta la macchia. Mi francherebbe un soffio freddo che pizziga ogni stagione che lo ghi bene da Monte Edu e si impone in pretensione. Udendo qui tutta staria e fendo una corta brighiera, lascerebbe a degli amara di a più bella maniera. Piendo oro verso l'oriente, riconoscendo un brunillo, gusterebbe quell'ambiente fatto di mozza e di mille. Tenendomi a quell'altura, s'avvicinano e case e ciusillo, aua, a mio sola premura che discopre un vuolillo. Siamo un paese di sicuro, strada sovrana, chi vuole a pia, per giungere fino a Udamburu e poter continuare. Senza un minuto per buttare, in due giasso a sulanato, ma costo a gollettola più che contento e beato. Piazza Laringuru di Abosa, in due silenzio rampo una fiamma, ma un spuntino di portagliosa, non c'è nessuno per Ottaviana. Aiuta passà per un ratillo, sempre contento e beato, quando franca un bozzadillo e che ribio un mociato. Ma di vera, mi briga l'ora, giunge presto in piazza mia, luogo antico di Adora, a Paleso di Amidea. Da qui allongo un mio olio, piazza all'olmo che ha un forno, e noi mi trovo un bel appolo con tante case all'intorno. E un è finito il mio giro, in quello scurno e isolane, senza via un altro respiro, mi trovo sopra e galdane. Aua, si vissa il mio sguardo, faccio un'occhiata ai bagagli, senza via troppo ritardo, lascio l'altura per la piaglia. Un forno affannato, in cui la speranza di serve d'orma, per un momento si ne stacciato, aspettando che non ci informa. Aua, un luogo si infittisce, quando va su via a caglia, se in un paese si capisce, c'è anche un cane che abbaia. Sotto la roggia in affaccata, senza l'anziane e i zitelli, tanti lagni e scaccanate che escono dai burtilli. Tirunà la piazza comuna, nanta oblada sfrondato, sento scampanà, che fortuna, l'ore di un campanile a un lato. Finisco quasi un mobiliario, un sorte anche a prima stella. Vi dico con sera di usaggio che non ta piazza di Ciacambilla. E poi per compie un mio olio che gli ho fatto senza rimore, per voi tutti e per me solo, faccia piantata in campo fiori. Ma in un'era con bello sogno, e poi mi sveglio in continente senza trovare un testimonio per un così bello momento. D'altri giri aiuta Sumia e visita tutta la confina, parte da Santa Maria per giungere a Agostalina. Fossi buro un agillo.
0: E un abbraccio sincero sicuro a Filippo e a tutti i nostri amici di Didéao, tra ridruere de bella sicura a Giancarlo Marsili, domani a Duyore nanta l'onde di Avreguenza Mora. Puis sans transition, eh bien, nous allons écouter La Rousseau, tu m'oublieras sur RCFM.